0: Radio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Corre velocissimo il tempo da queste parti. Radio 60 70 80 sforna in continuazione successi di questo trentennio favoloso e ogni tanto si diverte anche a pescare dalle classifiche e sentire che cosa succede. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, i soliti due esempi, uno dall'Inghilterra, scusate, dagli Stati Uniti e uno dall'Italia. Partiamo subito con quello italiano, anche se il nome è straniero, poi vi dirò perché. Amore, scusami, John Foster.

tempo era frequentissimo sentire artisti italiani cantare in lingua inglese e con i loro dischi venduti sul mercato italiano come importazioni dall'estero. Alla regola non sfuggì nemmeno Paolo Occhipinti. Dopo un periodo di cover, però, la decisione di cantare in lingua madre, e arriva il successo con Amore Scusami, una canzone che fu presentata a un disco per l'estate nel 1964 e che arrivò prima anche in classifica. Ecco il motivo per cui l'abbiamo ascoltata oggi nella classifica ovviamente italiana. Ma ora, direttamente dagli Stati Uniti, noi ci sentiamo un gran gruppo, uno di quelli che hanno caratterizzato il sound della Motown di quegli anni, The Four Tops.

0: Stato.
1: Ascolterei per ore questo genere musicale, una dietro l'altra, senza stancarmi mai. Motown, anni 60, The Four Tops, caratterizzanti il sound dell'epoca, Baby I Need Your Loving, una canzone che fu scritta da Holland Dozier Holland, quindi pezzi da 90, e portata al successo dai Four Tops, ma poi anche ripresa, sicuramente l'avrete riconosciuta durante la esecuzione. Io vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Light Parade, ci risentiamo al prossimo blocco e sarà 1974 da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, hit parade. Once upon a time, c'era una volta, hit parade.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Radio 60 70 80 News.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Su Radio 60 70.

60-70-80, un disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

buongiorno Pierangelo dal Max e buongiorno a tutti gli ascoltatori. Oggi vorrei ascoltare un brano di cui non mi ricordo l'autore, ma è Instant Replay, ma mi ricordo che apre la canzone con una frase bellissima: You set my lips on fire.

Ciao Pier, buona giornata, buon venerdì. Volevo richiedere questa mattina, per favore, un brano di Roy Orbison, You Got It, qualcosa, sì, dai, uno o l'altro. Va bene? Grazie, ciao Giancarlo.

Giancarlo, non so, si sente adesso la voce? Mi scrivono che c'è la voce lontana, è vero? Si sente adesso? Non lo so, vabbè. Qua ieri abbiamo avuto dei problemi. Pensa che si è appoggiato un calabrone sul mixer e ha mandato in tilt tutto. Che colpo, no?

0: molto rocky oggi, Barbarella. Molto molto rock. No, roba in senso, niente male, perfetto. Che c'è Marco?
1: Ciao Piero, Marco Aquaman, ma cosa fai? Oggi aderisci allo sciopero dei conduttori radiofonici per il rinnovo del contratto. Ciao, un abbraccio, buon weekend, ciao!

E prima di andare a nanna volevo ascoltare, se era possibile, la canzone degli Yasu, Only You. Buona giornata a te e a tutti gli ascoltatori. Ciao ciao, baci baci.

0: Paccarini.
1: Buongiorno Radio 60 70 80 by Radio Studio Più. È inutile dirvi dal vostro chef Antonio Camminito, perché tanto lo sanno tutti, ma soprattutto dalla
2: Marcella,
1: tutta bella Pier. Praticamente oggi il menù di oggi per la Marcella è
2: patata fritta,
1: oltre a quella bollita e a quella al forno. E invece il mio menù è la zuppa di
2: Finocchiamo.
1: Quindi gli dici all'amico tuo Angelo che se lui è allergico ai piselli, oggi gli faccio mangiare la zuppa di finocchi. E comunque ieri mi hanno fatto tutti i complimenti per la zuppa di piselli. Va bene, Pierre, noi stiamo lavorando, anche tu. Buon weekend, buon venerdì. E si va in montagna dalle mie

Piera, a proposito di Caminito, stamattina sei partito con tutti gli uomini, mi stavo preoccupando, effetto Caminito. Ti piace la zuppa di finocchi?

0: chiediamo che magari sia qualche ricetta particolare. Abbiamo molti vegetariani.
1: Sant'Angelo, sono Fabrizio di Ancona. Vorrei richiedere Every Little Thing, She Does Is Magic, dei Police. Grazie.

0: non so che stia succedendo, non lo so, effettivamente se non mi sentite abbiate pazienza, vedremo di sistemare tutto nel corso della mattinata, non so che farci. Vabbè, comunque there must be an angel, questi sono gli Eurythmics. Che c'è, Patrizia?
1: Io sì, alla crema di finocchi aggiungerei qualche carotina per dare un tocco di colore. Ciao!
0: Vabbè, insomma, finocchi, carote, cetrioli, melanzane,

0: Lui le fa queste cose. Come? Allora, dov'è le Roby? Roby, io non posso né aumentare né diminuire i giri delle canzoni, questo sappiate.
1: Buongiorno, sempre Roby. Una buona giornata e un buon venerdì a tutti. Per continuare sul filone di ieri, allora, perché non mi fai sentire degli Art of Noise Moment in Love e dedicarla a tutti, proprio tutti quanti? Se ce la fai a metterla un po' più veloce, e ce la fai, se riesci, vero? Buon venerdì a tutti, ciao ragazzi!

quando potevi, come dire, pilotare tu i giri, eccetera, eccetera. Claro che i computer non riescono né a aumentare né a diminuire la velocità, perché insomma, siamo e facciamo parte adesso di un mondo molto, molto elettronico, molto avanzato. E perciò tante cose che facevamo una volta non le possiamo più fare. Perciò Moments in Love degli Atom, le abbiamo sentite così. Grazie Roby, buon pomeriggio, e vado da, anzi buona mattinata, che buon pomeriggio, ormai forza dell'abitudine mi porta a dire buon pomeriggio. Caro Miki, questo è

canzoni, no? E questa è proprio una bella canzone. Grazie Miki, buona giornata anche a te. Vado da una bella donna che non so come si chiami, comunque. Vediamo ancora un pezzo degli Uri.

0: della signorina che ha richiesto Sex Crime. Come si chiama? Penso che adoro io questi degli
1: orecchi. 60-70-80 live.
2: Radio 60-70-80, una più bella dell'altra.
3: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60-70-80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Radio 60, 70, 80 News.
2: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Il delitto di Garlasco, la famiglia di Chiara Poggi non si costituirà parte civile contro Andrea Sempio nell'eventuale processo, lo hanno annunciato ieri i legali dei genitori e del fratello della vittima. Non abbiamo da avanzare alcuna pretesa economica nei confronti di persone innocenti, ha dichiarato l'avvocato Francesco Compagna. I familiari intendono invece partecipare ad un eventuale giudizio di revisione della condanna di Stasi, allora fidanzato di Chiara, riconosciuto colpevole in via definitiva a 16 anni per l'assassinio della ragazza. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce lui. Ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura, 74enne, ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Calcio, Nations League, il giorno di Francia-Italia, in campo a Saint-Denis dalle 20:45. Ieri la vittoria per 4-2 del Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, in casa della Danimarca. Bene anche la Germania, 2-0 sulla Serbia. Il Galles vince 2-1 contro la Norvegia, mentre la Grecia ferma l'Olanda 2-2. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
3: Siamo soddisfatti per il numero e la qualità dei dossier che sono arrivati. Mette per qualche istante da parte le turbolenze istituzionali e il possibile commissariamento e pensa positivo il presidente federale Malagò con lo sguardo rivolto a Euro 2032. L'Italia è chiamata a organizzarlo insieme alla Turchia che ha tutti gli stadi pronti. Da noi invece lavori in corso se non ancora da iniziare. Nel dossier inviato dalla Federcalcio all'UEFA con l'elenco dei 14 impianti delle sedi ritenute idonee, 5 sono ancora da costruire: Bologna, Cagliari, Milano, Verona e il nuovo stadio della Roma. La capitale candida ovviamente anche l'Olimpico, unico sostanzialmente pronto insieme allo Stadium di Torino. Da riqualificare gli stadi di Bari, Firenze, Genova, Lecce, Napoli, Palermo, Salerno. Parola all'UEFA che valuterà una serie di parametri: infrastrutture, accessibilità, sostenibilità, sicurezza, hospitality, servizi ai tifosi e ai media. Entro l'autunno 2026 saranno scelti i 5 stadi di che ospiteranno le gare in Italia. Una buona giornata da Gerardo De Vivo.
1: 60 70 80 live con Pierangelo Lanfranchi.
4: Buongiorno Pier, buongiorno a tutti, famiglia 60 70 80. Michele da Verona. Questa mattina, che è un venerdì e che ho bisogno di una voce profonda blues, ovviamente mi viene subito in mente il meraviglioso Zucchero e ti chiederei Amen. Un abbraccione grande e buon venerdì.

0: Allora, caro Michele, quando mi hai detto voce profonda, pensavo che tu mi parlassi di Chris Rea, invece mi hai parlato del grande Zucchero, ma una voce profonda è quella di Chris Rea, se andate a sentirvela per bene è qualcosa di meraviglioso, senza nulla togliere a Zucchero, che secondo me resta sempre il pilastro della musica italiana, non c'è nulla da
1: buongiorno
0: fare.
1: Pier, sono Stefano da Verona. Volevo chiederti Roadhouse Blues e dedicarla a tutti. Buon venerdì. Grazie.

0: vabbè, insomma, già di prima mattina a sentire i Doors è una meraviglia. Uno si sveglia e sente Road House Blues, ma è qualcosa di eccezionale. Grazie, grazie per averlo richiesto.
1: Ma buongiorno,
0: grazie
1: al grande professore della musica, ovvero il grande Pierangelo. Sì. Maurizio. Ciao Pier, buongiorno e buon fine settimana anche a te. E anche te lavori e sgobbi dalla mattina alla sera. Va bene, niente, volevo sentire Antoine, è un po' che non lo sento, quel ragazzo lì di una volta, Antoine, con la Tramontana, dai. O Taxi, quello che vuoi te. Va bene? Ciao Piero, un abbraccio.

0: favolosi i nonni, mamma mia. E poi sai che quando diventi nonno lavori di più di prima, lo sai, no? Provi a tenerti in allenamento, questo
1: ciao,
0: è importante.
1: Buongiorno Piera, senti la tua voce, che bello, mi rinnova, mi rinfresca e mi fa già da buona giornata. Oh, la tramontana, io da piccolo la cantavo e dicevo: ho perduto la tramontana, ma ho trovato una puttana, rivolgendomi a qualcuna che la volevo sfottere. Metti quello che vuoi, che va bene, ciao.
0: Hai capito come la cantava lui, mamma mia. Allora, Mello, andiamo avanti, che qua guarda.
2: Ciao Per, buongiorno, lavoratore instancabile. Allora, stamattina vorrei ascoltare possibilmente Pisincone Silenzioso di Adriano Celentano. Buon venerdì e buon weekend a tutti, grazie.
0: Grazie Mello, la potete cantare anche voi, tanto le parole sono tutte a caso qua, eh. È un testo così.

0: Provate, ce lo fate anche voi, eh? Come no, Nello, è semplicissimo, è semplice.
1: Buongiorno a tutti quanti, sì. Ciao. Mi piacerebbe tanto ascoltare stamattina Easy Lady di Spagna, che mi dà un po' di carica. Grazie, ciao a tutti.
0: La cosa bella è che la mattina senti delle voci, ragazzi.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, ciao Pier. Stamattina mi piacerebbe ascoltare Sweet Talking Woman, Electric Eye Orchestra. Saluti a tutti, ciao Pier e ciao Franca.

Allora Santina ben alzata con Don't Get Me Wrong dei Pretenders. Saluto anche Mary di Cavalese che voleva un altro pezzo dei Pretenders. Ma sai che quando poi dopo arrivano tante richieste su un gruppo io devo scegliere una, insomma, non è che

0: 83, ma quante richieste ci sono andate la mattina e la sera su questa grande Love the Common People di Paul Young. Piaceva molto questo pezzo e mi sa che piaccia molto anche adesso, ma a periodi.
1: Buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori, sono Cristina di Verona. Oggi mi piacerebbe ascoltare un brano di Amy Winehouse che si intitola Black to Black. Grazie, ciao.

Allora grazie Chris per questo gioiello di Amy Winehouse, che è Back to Black. Una favola sentire queste voci, ragazzi, specialmente la mattina, devo dire, facci caso che la mattina

0: io devo dire che non manca mai Rod Stewart, cioè, facci caso, tutti i giorni immancabilmente viene richiesto, ma anche i cantanti hanno i loro momenti, ci sono dei momenti.
1: Ciao Pier, un bel Desire lo mettiamo stamattina, un po' di carica ci vuole, dai.
0: Stavo dicendo, a volte ci sono dei momenti particolari, delle giornate e anche delle settimane dove non vai a sentire degli artisti, e poi questo è il periodo di Rod Stewart, non so che dire.

che poi la mattina, a differenza di altri orari della giornata, è molto difficile, perché molti ascoltatori vogliono ritmi scatenati, molti vogliono dolcezza e molti vogliono dei pezzi così un pochettino particolari. Perciò la mattina, con il risveglio, essendo un prime time, ci sono sempre delle richieste molto molto particolari, ma anche molto belle, devo dire. Allora, questo era Carrie dal grande LP The Final Countdown degli Europe. Vabbè, e poi magari ti senti questa grande canzone di John Mayer.

da considerare uno forse dei più bei pezzi degli anni 70, questo di John Miles, usato anche in molte trasmissioni televisive, l'avrete sentito sicuramente, e noi ogni giorno, bene o male, in base alle richieste degli ascoltatori, lo facciamo ascoltare, un pezzo che dura 7 minuti

fammi scrivere, ma guarda, io la mattina preferisco il pane bello caldo con della mortadella, come c'è? Ognuno poi la colazione se la fa come pare, no? Cioè, un toast alla mattina bello farcito lì non è assolutamente negativo mangiarselo, come no? Invece tu che mangi? Fetta biscottata con Nutella, marmellata, frutti di bosco. Ma se poi, poi basta. Ah, ma lei dice poi io mezzogiorno non mangio. Tu invece che mangi, Sandra, prosciutto e formaggio. Siamo a posto, guarda. La mattina, guarda. La colazione è molto importante, aiuta la giornata.

abbiamo un nonno qua, Franco. Dato che sono nonno anch'io, dici auguri anche a me. Vabbè, gli abbiamo già fatti gli auguri ai nonni, non per te. Questo è un nonno giovane, ecco. Comunque dice, chi come me si sveglia e sente il sangue che si muove al ritmo degli SDC, tu come lo definiresti? Romantico o melodico? Diciamo così e così. Ma ci sono certe cose che non riesci a toglierti dalla testa, che sia mattina o pomeriggio, insomma, se uno si innamora di determinati generi musicali è giusto che sia così, no? Vabbè. Mamma mia, auguri a tutti i nonni, lo abbiamo già detto prima, ma li rifacciamo questi auguri. Ciao nonni! Sentitemi un po' di AC/DC qua. Each and every way to the top.

Ma sai cosa c'è, Franco? Non è tanto essere innamorati o meno di un gruppo o di quell'altro, è il fatto che ti sprona a lavorare di brutto. Vedi, lui quando sente gli Acidi sì dice: io boh, lavoro meglio, non so perché, ma è così. It's a long way to the top, questa mattina te l'ho regalato solo perché sei un nonno giovane.

0: Ma guarda quanti nonni e quante nonne, mamma mia, sono tanti, eh. Oggi pomeriggio dedichiamo a loro la trasmissione, sicuramente, perché sono tanti davvero. C'è anche la tua amica che è diventata nonna.
1: Faccio gli auguri alla mia amica Manuela, che alla mia età quest'anno è diventata nonna. Ciao nonna Manuela.
0: Non c'è età per diventare nonni, eh. Diventa nonni a 40 anni, a 30, a 50, a 60, non è un problema. L'importante è diventarlo, ogni tanto. Va bene, non abbiamo ancora sentito musica italiana, qua viene richiesta una grande Mia Martini con questo pezzo che effettivamente colpisce. Gli uomini non cambiano.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Conti pubblici e manovra. L'Italia chiede maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa agli Stati membri. Ieri sera la Premier Meloni ha convocato a Palazzo Chigi un vertice con Salvini e Tajani sulla strategia del governo in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Presente anche il ministro Giorgetti. Alla fine, secondo indiscrezioni stampa, sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il CDM di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere, che dovranno approvarla. Poco prima, parlando a un evento della CNA, era stata la stessa Premier ad insistere sulla richiesta di ulteriore flessibilità a Bruxelles dopo quella precisa ottenuta per il caro energia.
2: Abbiamo ottenuto la disponibilità per una maggiore flessibilità, parliamo di 14 miliardi di euro per l'Italia in 2 anni, e sono risorse che chiaramente vogliamo utilizzare soprattutto per abbassare strutturalmente i prezzi dell'energia per le imprese. Quindi è il lavoro che stiamo portando avanti in queste ore. Stiamo ponendo in Europa un'altra questione importante con una lettera che oggi ho inviato alla Presidente von der Leyen circa il problema dell'impatto sui conti pubblici dell'aumento dell'inflazione rispetto all'inflazione programmata.
1: Dopo il 4-1 rifilato alla Turchia, l'Italia torna in campo per il test più difficile di questa Nations League. A Saint-Denis gli azzurri del CT Mancini sono attesi stasera dalla Francia di Zidane, di nuovo avversario 20 anni dopo la testata nel Mondiale 2006. Lorenzo Villanetti.
3: Tra lo shock dell'Olimpico vissuto contro il Belgio e lo spettacolo di Bursa offerto davanti alla Turchia, c'è un abisso per la nuova Italia di Mancini a caccia di conferme. Dopo 3 punti in 2 partite, la terza uscita di Nations League è quella più dura. Alle porte di Parigi c'è la Francia di Zinedine Zidane, a punteggio pieno e sempre temibile con le sue stelle, nonostante l'assenza di Mbappé. Parola al nostro CT così alla vigilia.
4: Una squadra, la Francia, che è piena di giocatori incredibili e sono molto avanti rispetto a noi. E noi che abbiamo iniziato questo percorso, e sicuramente sarà una partita bella, importante, che ci dirà molte cose, insomma, e ci sarà molto utile.
3: L'esame francese servirà dunque anche alla costruzione dell'identità, a indicare la strada Alessandro Bastoni.
5: Chiaramente abbiamo una storia troppo importante per venire qua a fare la passeggiata. Siamo una squadra, a mio avviso, con buone qualità all'inizio di un percorso. Penso che la priorità nostra non sia tanto guardare le altre squadre, ma trovare un'identità nostra.
3: Calcio d'inizio allo Stade de France alle 20:45, in campo anche Belgio-Turchia.
1: Ed è tutto, a più tardi.
6: Ben trovati all'appuntamento con le notizie di sostenibilità. Chiudere il ciclo del carbonio con l'impiego di catalizzatori a base di nickel, imprimendo così una svolta al processo di transizione ecologica, è la sfida in cui si sono cimentati gli esperti del Franz Haber Institut in Germania, riportando una vittoria su tutta la linea. Gli scienziati avrebbero infatti messo a punto un procedimento che ha fatto registrare buone performance, confermando così la bontà delle ipotesi di partenza. La ricerca è stata recentemente pubblicata sulla rivista di settore Physical Review Letters. L'industria legata alla skin care, la sempre più diffusa cura della pelle, pone sfide inedite alla comunità scientifica. I suoi processi produttivi hanno infatti un notevole impatto sull'ambiente. Gli esperti della NYU Tandon School of Engineering negli Stati Uniti avrebbero risolto il problema con lo sviluppo di un gel a base di proteine che, grazie alle sue proprietà, potrebbe rappresentare un'alternativa sostenibile agli ingredienti più tradizionali. Lo studio è stato pubblicato su ACS Applied Polymer Materials. Ed è tutto, a presto con altri aggiornamenti di sostenibilità.

Certo che sentire una versione proprio del 68 così degli Animals è molto emozionante, anche se poi è stata rifatta in tutte le salse della Casa del Sole, The House of the Rising Sun, però io ritengo sempre che le versioni originali, audio permettendo, siano ancora forse le migliori, no? Beh, io ho sempre pensato così, poi sai, c'erano degli audio una volta che anche tu mettendoli a posto non riesci mai a rendere l'idea di come potrebbe essere la musica suonata al giorno d'oggi, vabbè, insomma, però l'originalità delle cose è sempre una gran bella cosa. The House of the Rising.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Baldi. L'Italia chiede all'Europa maggiore flessibilità alla luce dell'impennata dell'inflazione, mentre Bruxelles fa sapere flessibilità già concessa. Ieri sera vertice di maggioranza a Palazzo Chigi in vista dell'approvazione del documento programmatico di finanza pubblica. Secondo indiscrezioni stampa sarebbe stata decisa una sforbiciata sostanziosa degli investimenti sulla difesa, mentre il Consiglio dei Ministri di oggi dovrebbe varare la relazione per attivare la clausola di salvaguardia nazionale da spedire a Bruxelles e alle Camere che dovranno approvarla. E molti settori si fermano oggi per lo sciopero generale contro l'ondata di rincari che insieme all'inflazione mette in difficoltà famiglie e imprese. È prevista un'adesione massiccia e trasversale che coinvolge i dipendenti sia del settore pubblico che di quello privato. A incrociare le braccia per l'intera giornata saranno i lavoratori di scuola, sanità, forze dell'ordine, marittimi, metalmeccanici ed enti locali. Disagi previsti anche nei comparti di agricoltura, allevamento e vigilanza privata e per chi viaggia in treno. Per le ferrovie l'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. La Russia non intende attaccare l'Europa, ma è pronta a rispondere con tutti i mezzi, comprese le armi nucleari, se il suo territorio sarà colpito. È il messaggio lanciato da Putin ieri al forum a Valdai. Il presidente russo ha puntato il dito sulle esercitazioni occidentali nell'enclave sul Baltico a Kaliningrad e ha accusato l'Occidente di alimentare l'escalation anche con il fermo delle navi russe. Infine ha aperto la possibilità di un incontro a tre con Donald Trump e Xi Jinping a margine del vertice APEC in Cina. Continuano sul terreno intanto raid incrociati. Droni russi hanno colpito un ponte nel sud di Kiev che attraversa il fiume Dnipro. L'Ucraina invece ha raggiunto e colpito con i suoi droni impianti industriali nella città di Volgograd nel sud della Russia. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.
2: La pressione atmosferica risulta in lieve calo, ma non sono attesi fenomeni significativi. Nella prima parte della giornata avremo cieli parzialmente o irregolarmente nuvolosi, con rischio di piogge quasi esclusivamente sulle Alpi occidentali. Nel pomeriggio il tempo sarà asciutto, eccezion fatta per le Alpi occidentali e per la Sardegna settentrionale, dove qualche fenomeno potrebbe verificarsi. Massime ancora calde per il periodo, fino a 27-28 gradi da nord a sud. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata.

ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Dimmi
3: ma Andrea, scusa, ma non ti fa male il braccio destro dopo che sei arrivato a casa, che ti sono venuto a prendere?
2: Perché
3: hai piangato con la valigia fuori dal finestrino.
2: No, fa le battute, fa le battute. Buongiorno Andrea, oggi è l'ultimo giorno di lavoro, da domani vado in pensione, mi fai gli auguri, grazie, da Recanati, Berdai da Recanati. Recanati
3: ho avuto paura per un attimo.
2: Dai, si chiama Berdai. Pensavi al tuo cognome? Recanati, dov'è Recanati?
3: È nelle Marche.
2: Nelle Marche, infatti.
3: È famoso, c'è un poeta di Recanati.
2: Di Recanati, costo, di Recanati. Pronto!
4: Ciao Andrea.
3: Eccoli.
4: Ecco. Sono Renatino.
2: Non ho capito.
4: Mi fai un favore.
2: Sono
4: Renatino, mi fai un favore.
2: Dimmi Renatino, dimmi.
4: Mi fai esplodere il ciccione.
2: Va bene Renatino, lo faccio implodere oggi. Giuro, a mezzogiorno.
3: Ha fatto pure fatica a fare il falsetto.
2: Achille no, è destromano.
3: È destromano.
2: Ma solo la sera, però, solo la sera. Non, come cala il buio, come i vampiri. Come cala il buio, diventa destromano. Attenzione. Orio. No, Mornico al serio è un paese di Bergamo, è vicino Bergamo, cioè Mornico al serio, che ha avuto meno successo di Orio al serio, che nessuno lo cagava da bambino, a Orio al serio, guarda qua ha fatto, tutto il mondo lo conosce adesso, Orio al serio, e Mornico che era, tutti erano, che bello che Mornico, che bello che Mornico, non lo considero più nessuno, cioè, non è, povera, ci è rimasto male, non è. Vabbè, andiamo avanti, poi c'è un Andrea, c'è una battuta, attenzione, il ciccione c'è una battuta, vai, sentiamo.
3: Comunque è un paese meraviglioso, Mornico, no? Mornico si chiama, giusto?
2: Sì. Mornico
3: è un uno si può buttare dai palazzi da dove vuole, perché la gente poi sotto gli dice dai vieni, è morbido.
2: Ma non mi viene, è Mornico,
3: non mi ricordo il nome del paese.
2: Mornico,
3: buttati che è Mornico.
2: Mornico.
3: Vabbè, la banda l'ha capita,
2: lascia stare,
3: era morbido.
2: Sì va bene. Cioè, era Natale, poi c'era il camino, non c'entra niente, buttati. Andrea, ti aspetto a Rovereto a gambe aperte. Che sono queste cose? Non, a braccia aperte voleva dire, ha fatto una battuta alla donna. La donna, insomma, che si faccia riconoscere, insomma, tra il pubblico. Cadavolo, il 16 ottobre vieni a Rovereto? Sì, l'abbiamo detto, no?
3: Certo che l'abbiamo detto.
2: A 70-50 una volta. A Rovereto siamo il 16 di ottobre.
3: Esatto.
2: Mentre a Guidizzolo siamo il 10 di ottobre. Quindi fra una settimana.
3: Due. Una più l'altra ad arrivare al 10. Non questo weekend, il prossimo.
2: Questo weekend è dopodomani, Ugo.
3: Ah, siamo già mercoledì. Sì, allora 10.
2: Si scemo veramente.
3: 10 giorni, dai.
2: Certo, oggi è il 30.
3: Non c'avevo, si giuro, avevo completamente dimenticato.
2: Dimenticato. Vabbè, comunque, il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, a teatro, signora, a teatro, alle ore 21. Alle ore 21 inizia lo spettacolo! Hey! Ci sarà anche il principe ereditario Guglielmo di Germania.
3: Ma chi è? Ma scusa.
2: Non posso spoilerare tanti ospiti internazionali.
3: Ma
2: non
3: chi è questo uomo?
2: Vabbè, siccome è morto tanti anni fa.
3: Ma come fa a essere lì?
2: È una foto.
3: Una foto.
2: Prenderemo tutti i personaggi famosi, c'è Charlie Chaplin,
3: quelli morti,
2: foto chiaramente, Elvis Presley, Michael Jackson, insomma verranno tutti al mio spettacolo,
3: certo.
2: Va bene, allora lo spettacolo è il 10 di ottobre, cercate di non morire prima, se no mi tocca portare la vostra foto, insomma. Allora il 10 ottobre siamo a Guidizzolo, provincia di Mantova, il 16 siamo a Rovereto, in provincia di Rovereto,
3: Trento.
2: E poi il 24 siamo a Bellaria, 24 ottobre siamo a Bellaria, per avere informazioni anche ricordiamo che cerchiamo sempre due o tre attori, insomma attrici, attori, c'è Sergio che dice devo studiare la parte per il 24, certo devi studiarla, certo Sergio,
3: ma c'è Sergione, c'è
2: Sergio, c'è Sergio, c'è se vieni anche a Guirizzolo, facciamo anche a Guirizzolo, Sergio, non una parte. E cosa stavo dicendo? Non mi ricordo più.
3: Hai dato le date e diamo il numero, Andrea.
2: Diamo di chi?
3: Il mio.
2: Il tuo.
3: Per avere info e soprattutto se ci fosse qualche attrice, attore.
2: Attore, attrice, non praticante, no? Non ci abbiamo soldi. Non praticante. Si faccia avanti. Il numero serve anche per avere maggiori informazioni sui biglietti ancora disponibili per le serate a teatro. Vada!
3: C'è da dire una cosa prima di dare il numero.
2: Attenzione.
3: Non venite lì che non avete prenotato perché rischiate di non trovare posto. Dovete per forza chiamare me prima.
2: Sì.
3: Anche per una questione di velocizzare il tutto. Cioè voi arrivate.
2: Questa è una cavolata.
3: No, è vero, io sono preciso.
2: Lo diciamo, sai, perché almeno chiudiamo la rassegna, insomma.
3: Certo,
2: no. Dica.
3: Il numero è questo, il mio, memorizzatelo. Sì. Anche mandandomi semplicemente un WhatsApp, io poi vi richiamo. 389.
2: Attenzione, perché c'è un gruppo di sordi. Perché ridi?
3: No, ti prego.
2: No, questa cosa è brutta che stai facendo.
3: Dai, c'è un gruppo di sordi.
2: Di sordi.
3: La vuoi dire o no?
2: No, perché mi sento cattivo adesso.
3: Se non ti guardo.
2: Se me la lasciavi dire, e andava.
3: No, ora la voglio sapere.
2: No, che ti vuole ingaggiare per... per le tue battute, quindi no. No, vabbè, chiediamo scusa, sono un cretino, dai, andiamo avanti, dai. Scusate, dai. No, dai. Dopo chiamo Crizio e mi faccio tirare via l'animale che c'è dentro di me.
3: Allora, questo numero è valido.
2: Zoccolo di legno, vada! Questo Bermuda di ferro!
3: Questo numero è valido tranne per il gruppo di sordi a cui glielo scrivo.
2: No, vedi.
3: Vabbè, dai!
2: No, sei scorretto. Politicamente queste cose, altre radio DJ non le farebbero mai. Se battute così, non le farebbero mai.
3: Allora, segnate il numero e poi ditelo agli amici del gruppo.
2: Allora, diamo dopo il numero. Perché voglio dire una cosa sul principe, perché non mi ha scritto un parente.
3: Ma è una foto!
2: Sì, ma mi ha scritto un parente ereditario del principe Guglielmo di Germania.
3: Ma era un altro.
2: No, era Guglielmo, è il principe ereditario Guglielmo di Germania. Ispezionava le truppe intorno al 1915. Nel 1915 c'era sta guerra e lui aveva ereditato tutto dai suoi, diciamo, predecessori, tranne la voglia aveva un altro desiderio. Uno può nascere principe ed essere quando uno è principe che voleva diventare re, voleva diventare re, aveva questa ambizione dello scettro, voglio lo scettro, voleva diventare re, quindi aveva questo sogno che nella sua vita voleva diventare re, voleva lo scettro. Non c'è niente da fare, hanno tentato in tutti i modi di convincerlo che era meglio la trincea. E infatti l'hanno spedito in trincea proprio per i soldati, quando che è arrivato lui, che già si vociferava che aveva, nel 1915 aveva voglia di Carso. C'era la guerra del Carso,
3: certo.
2: Era la guerra del Carso e lui è arrivato e dice vado io e vai, se hai voglia di Carso va. No, allora, se continui a ridere così, sembra la battuta, tra l'altro, è di Alberto Stanislano.
3: Cioè,
2: un parente.
3: Ma
2: allora, questa voglia di Carso si intravede dalla foto. C'è una foto dove lui praticamente c'ha un cinturone strano che gli stringe la vita e lo prendono da dietro con la foto presa da dietro. Lui sta in posizione com'è, capito? Con questo modo svincolante dell'anca.
3: Ma che modo è?
2: E tutti i soldati che erano in trincea, tutti spalle alla trincea, proprio nessuno. E infatti gli avversari che sparavano. Oh! E uscite fuori, fatevi vedere, non stiamo sparando al vento, non si muoveva una foglia, hanno vinto perché si sono resi gli altri, gli altri dopo un po' spariamo a vuoto, qua non ciccia nessuno dalle buche, non si muove niente, abbiamo finito le munizioni, è uscito fuori il principe degli italiani, abbiamo vinto, e quello dall'altra parte, grazie al Carso, cioè non è uscito nessuno, non è... Ma no, non ti fermi,
0: su Studio Più.
2: La rosa battaglia del Carso, ragazzi.
3: Certo, certo.
2: Le sui libri di storia, 1915, queste storie. Siamo anche acculturati.
0: Non ci resta che ridere!
1: Su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Oh, la canzone va bene per Radio DJ, ragazzi, non va bene per noi, perché è un lamento continuo, è un lamento, è un radical chic, è una canzone radical chic. Tutti quelli che vanno a lavorare Radio DJ sono radical chic, sono scusa, Linus, però pronto! Pronto!
3: Buongiorno Cattavolo e buongiorno Ugo.
2: Ciao. Buongiorno, come stai? Come stai?
3: Bene, grazie.
2: Tutto a posto? Sì, sì.
3: Con
2: tua moglie, poi quel problema con tua moglie è stato risolto?
4: Quale problema?
3: Sì, sì. Okay. Abbiamo ancora un problema, però Houston sta risolvendo.
2: Vabbè, piano, dai, piano. Cosa dice la filosofia stamattina?
3: Un proverbio cinese.
2: Va, proverbi.
3: Cerca in quello che hai e non cercare in quello che non hai.
2: Ok, lo puoi ridire però in cinese, perché non in italiano rende meno. Vai.
3: Cerca quello che hai, non cercare quello che non hai.
2: Se uno ci pensa, in effetti, non
4: è vero.
2: Bel proverbio. Bello. Vabbè.
3: Sì. Grazie.
2: Poteva andare.
3: Detto da lei, un grosso complimento.
2: Grazie, arrivederci. Saluti la moglie. Saluti la moglie. Vabbè, cerca quello che hai e non quello che non hai. Cioè, infatti, se non ce l'hai, che cosa lo cerchi a fare? Cioè, i cinesi, guarda che ne sanno più di coso, lascia stare. Che poi i proverbi cinesi, no? In effetti, da un cinese tu non te l'aspetti un proverbio, perché non. Cioè, tu ti calleresti mai in una vita di un cinese?
4: Ma no.
2: No, perché non è che è strana per noi, per loro è normale. Per noi è strana, nel senso che praticamente vivono di sushi. Cioè, nel senso. Il sushi va bene se lo vai a prendere, che so, una volta ogni tanto, così, ma se tutti i giorni mangiarti il sushi, cioè una roba. Poi c'hanno sempre quella faccia lì, sono tutti uguali, anche se ti fai un taglio strano di capelli, i capelli si ammosciano, diventano come prima, cioè tu li puoi fonare, laccare, ma
4: il rumore
2: passa un po' d'umidità e si affloscia. Vabbè, comunque salutiamo i cinesi, che non
4: ciao cinesi.
2: Però il proverbio cinese non è male, cioè, dovete cercare quello che avete, non quello che non avete. Cioè, non è un po' come sognate, io sogno l'uomo della mia vita, io sogno la donna della mia vita. Che sogni? La donna della tua vita è lì, a fianco a te, te la sei pure scelta, non cercarne altre, te la sei scelta e mo te la tieni. Anche Ugo sogna la donna della sua vita, il problema è che deve dormire un po' di più. Cioè, se tu dormi un po' di più, la donna della tua vita la trovi, capito?
4: Certo.
2: Nei tuoi sogni. Perché dormi troppo poco, ne trova metà. Cioè
4: metà.
2: Un pezzo, solo un
4: pezzo.
2: Vabbè, andiamo avanti. Dai. Non ce ne raffiguriamo in cose che non sappiamo. Cattavolo, hai veramente ragione su Radio DJ. Sono tutti radical chic. No, allora, non è che radical chic non è una parola brutta. Cioè, sono, come dico io, comunisti col culo di un altro, cioè nel senso
4: che esempio
2: sì, è un esempio che calza, nel senso che quando li senti non si espongono mai, cioè sono sempre dalla parte dei poveri, dei brutti, degli sfigati, però poi dopo non frequentano quella gente, capisci? È come dire, ah, che belli cani, poi vai in giro, dici, è un cane, lo puoi tenere lontano, perché mi alita, mi dà fastidio l'odore, è un po'. Però sono bravi, sono certo. Tutti bravi, hanno questo mood, diciamo, radical, però insomma non un po' come diciamo, stai.
4: No, dai.
2: Andiamo avanti. Allora, mi hanno mandato una raffigurazione. Innanzitutto buongiorno ragazzi, chi vi parla è sempre Andrea Cadavolo insieme a Ugo Valmisano, chi dei due non si sa, forse lui Andrea Cadavolo, io forse
4: magari,
2: sono Ugo Valmisano,
4: magari
2: per il valore degli addendi.
4: Cosa hai detto?
2: Il valore,
4: che valore degli addendi?
2: Maestro, non ho studiato. Cioè, dovevo confessare che la mamma, cioè, niente, praticamente mi ha portato fuori a giocare a bridge.
4: A bridge.
2: Ho fatto il torneo, ho anche vinto.
4: Scusa.
2: Sai le scuse quando tu andavi a scuola non sapevi le cose, no? I babiloni. Hai detto scusa? Cattavolo, cosa ha detto? No, i babiloni. E i babiloni quando l'Aventino. Sono passati al bastonato. E i romani hanno. Questa così la vado. detto no signor maestro,
4: certo.
2: Ma insomma a dire la verità no, com'era scusi, non no, ma l'ho interrogata io, no, ma giusto per magari un ricordo sbagliato, esatto. E tu te la giocavi,
4: certo.
2: Vabbè, andiamo avanti, allora catavolo, ho visto una donna che mi fa battere il cuore, occhio, potrebbe essere un infarto, cioè non ma magari un infarto, non è, che ne sai, se ti batte forte il cuore non è detto che sei innamorato, poi se anche un infarto non stai attento, stai attento. Vabbè, allora mi hanno mandato la raffigurazione di un elefante, di un dipinto di un elefante realizzato da un pittore medievale, se tu guardi l'elefante è strano, molto strano, perché lui nella descrizione dietro, sai che i pittori dietro scrivono qualche cosa, no? A volte uno non capisce e loro che sono un po' pittori ti scrivono dietro un po' la spiegazione, dice è un gambo estivo e quelle non sono tette ma colline, ok, di sabbia, no, perché uno pensa subito, noi maschi come vediamo due cose rotonde con due puntini sopra pensiamo alle tette, non, per noi sono tette, non vabbè, lui ha dato la spiegazione, ha scritto io non ho mai visto in vita mia un elefante, cioè quindi in base a come l'avevano descritto, gliel'avevano decantato questo elefante, lui l'ha pitturato, e non puoi capire che puoi capire che puoi capire tante cose insomma da questo elefante, è più che un elefante, è un elefinto, nel senso che è un elefinto, la battuta vedo che ti è piaciuta, non è mia, è di Mauro Cucuruddu,
4: ma chi è?
2: È sardo, è un elefinto, la proboscide è quella che è, insomma non è, non ti aspettare qualcosa di esagerato, la proboscide davanti, dietro, evidentemente gliel'hanno raccontato bene, insomma, andiamo avanti ragazzi, però non c'è l'indiano sopra, l'ha disegnato senza indiano,
0: su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ben trovati all'ascolto da Laura Carchidi. L'Europa occidentale ha appena vissuto l'estate più calda mai registrata, superando anche il record registrato nel 2003. La notizia non stupisce, ma ora ci sono le prove scientifiche. Secondo i dati del programma europeo Copernicus, infatti, la temperatura media ha raggiunto i 21,7 gradi centigradi, superando di 2,5 gradi la media del trentennio 1991-2020. A colpire gli esperti è stata soprattutto la persistenza e l'estensione del calore. Nel 2026 l'Europa occidentale ha vissuto 17 giorni in cui oltre il 60% del territorio ha superato la soglia dei 30 gradi. Questo caldo implacabile si è tradotto in 41 giorni record di forte stress termico, 5 in più rispetto all'estate del 2003. Dai treni alla scuola, dalla sanità agli enti locali, giornata di sciopero oggi in Italia con possibili disagi per cittadini e viaggiatori. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei coinvolge diversi comparti pubblici e privati. Tra le categorie interessate anche metalmeccanici, allevatori marittimi e addetti alla vigilanza privata. Stop di 4 ore anche per le ferrovie dalle 11 alle 14. Alla base della mobilitazione ci sono soprattutto rivendicazioni economiche, aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale, interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Restano critiche ma stabili le condizioni di Vittorio Sgarbi, a quanto riferisce l'ultimo bollettino dell'ospedale diffuso ieri sera. Il critico d'arte ed ex sottosegretario alla cultura 74enne è ricoverato da mercoledì in terapia intensiva al Policlinico Gemelli di Roma per un'insufficienza respiratoria. Ieri pomeriggio gli ha fatto visita la figlia Evelina. Sono sconvolta, ha dichiarato, raccontando di aver trovato il padre in una condizione di sofferenza estrema. Sport, MotoGP, il Gran Premio del Giappone inizia con il miglior tempo di Marc Marquez, lo spagnolo della Ducati, è il più veloce nella prima sessione di libere davanti alle Aprilia di Martin e Bezzecchi. Dalle 8 italiane, piloti di nuovo in pista per le prequalifiche. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Cadavolo, io non so come faccio, ma ti stimo a ritroso. In che senso?
3: A ritroso.
2: Ti stimo a ritroso. La gente è strana. Non, a proposito di complimenti, bentornato. Questo è un bel complimento. Questo è bellissimo. I gatti non sono quasi tutti destremani. Destrimani.
3: Sarà destromani?
2: No, è destrimani.
3: Destrimani?
2: È scritto destrimani, quindi non. Perché ridi?
3: Secondo me no.
2: No, destrimani.
3: È destrorso o mancino?
2: Allora,
3: dice.
2: Destrorso se è l'uomo, se è gatto, destrimani. Come capita negli esseri umani, ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. Là, è vero che se tu ci fai caso, i gatti hanno una zampa dominante. Che non è quella in mezzo, la zampa dominante. Mi ha guardato male. Se tu ci fai caso, quando loro ti fanno così con la zampina, usano sempre una zampa. Non è che. Capito?
3: Ma è quella posteriore, Andrea.
2: Anteriore. Quando ti fanno e ti vogliono graffiare per dire o fare una carezzina, lo fanno con una zampa sola, no?
3: È vero, è vero.
2: Quelli incazzati con due. Però
3: fanno?
2: Non.
3: Come fanno?
2: Però, come fanno? Su due zampe dietro si tengono e ti graffiano così. Il gatto, visto quando fa.
3: Ah, sta in piedi. È vero?
2: Sta in piedi.
3: Il gatto, scusa.
2: Vabbè, lui è esperto solo di cani, ragazzi.
3: Ma scusa,
2: non...
3: il gatto può stare. Quanto tempo può stare in piedi?
2: A 7-8 mesi.
3: Ma non... chi?
2: Ma il gatto è. C'è... Vabbè, andiamo avanti, ragazzi. Io purtroppo trasmetto con lui. Cioè non...
3: Ma scusa.
2: Non c'ho un'altra persona.
3: Ma sono domande lecite.
2: Ma che lecite? Non... Cioè, lo sanno tutti che il gatto c'ha una zampa dominante, no?
3: Quello non lo sapevo.
2: Neanch'io. Non lo sapevo. Però se ci fai caso, qua... anche da sdraiato lui fa sempre così.
3: È vuole, vero, vero.
2: Tu ti avvicini, fai una carezza, lui ti vuole fare col polpastrello, bello quando si inghezza con le unghie. Ma se no col polpastrello ti passa così. Vabbè, comunque andiamo a leggere la notizia, se no questo qua mi manda fuori di testa, ragazzi.
3: Scusami.
2: Con queste domande assurde. I gatti non sono quasi tutti destrimani. Come capita? Forse si scrive destrimani, ma si scrive destrorsi. No, non credo. Destrimani. E come capita agli esseri umani? Ma la loro zampa anteriore dominante varia in base al sesso. I maschi sono prevalentemente mancini, le femmine sono prevalentemente destrimane. È un quarto dei gatti è ambidestro. Ah, vedi? Cioè, quindi la zampa dominante delle femmine è la la sinistra,
3: la destra.
2: La base, i maschi sono prevalentemente mancini. Ah sì, la destra, le femmine hanno la mano destra, la zampa destra,
3: la
2: quella dominante. I maschi la sinistra, sono le femmine sono destrimani e i maschi sinistroidi.
3: Mancini, Andrea,
2: mancini. E un quarto dei gatti è ambidestro, perché non si dice ambisinistro, cioè non ambidestro, non ho mai capito questa cosa. Vabbè, andiamo. Comunque, invece avevo un gatto che mi graffiava con tutte e due le zampe, quindi era ambistronzo, cioè capito? Era no, è vero. Vabbè, con la battuta di Stefano Menta.
3: Ma chi è?
2: Lo salutiamo.
3: Chi è?
2: Sai che sono intollerante alla menta io, non. Quindi Stefano, mi dispiace.
0: Cosa? Non ci resta che...
1: Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Quindi faremo le magliette di tutti i paesi che ci scrivono la mattina, per esempio, che ne so, Arco ci scrive stamattina, allora faremo magliette per il mese di questo, che mese è?
3: Ottobre
2: faremo Arco I love you. Arco, I love you. Vabbè. Va bene, buongiorno, aggressivo passivo.
3: Ma perché?
2: Perché? Tu sei come il pollicione, come si dice, l'emoticon del pollice su, come si chiama?
3: Il pollice.
2: Quello è un'aggressione passiva.
3: Ma cos'è?
2: Sì, allora, dalla generazione, diciamo, quella giovane, i giovani, il pollice lo reputano un'aggressione passiva.
3: Ah,
2: penso, adesso non sei sfigato, insomma, se il pollice dà un senso di, se uno ti risponde col pollice, diciamo, è una serie di, cioè, sì, ok, oppure o sono ok, come si dice, sono ok ma sono vecchio,
3: okay
2: ma sono vecchio, sì, perché il pollice lo usano i vecchi come noi, oppure pollice vuoi per dire sì, ma ti spaccherei la testa, capito? Cioè, vabbè, vedi, stanno arrivando I love membro, I love lembro, ho letto male, scusate, I love lembro, suona un po' male, però infatti ho sbagliato anche, spezziamo una freccia in favore degli abitanti di Arco.
3: Mamma mia,
2: spezziamo una freccia a favore degli abitanti di Arco, questo è un arcaio.
3: È un arcaiolo.
2: Come si chiamano gli abitanti di Arco, lo sai?
3: Le frecce.
2: No, vabbè, sì, dei colori adesso. Lecco, I love Lecco, per esempio. Vabbè, state scendendo nel solito, come al solito. Io ero un po' più alto e voi siete scesi a basso proprio. A basso. Va bene, allora, chi siamo? Ci presentiamo, perché mi sembra giusto, sono le 7, la gente vuole sapere chi è questo che parla così a vanvera. È colui il quale il 10 di ottobre, per chi non mi conoscesse, non mi avesse mai visto dal vivo, si esibirà in una attrazione circense insieme all'uomo leone, che non sei tu, l'uomo leone, l'uomo leone è Achille, c'ha la criniera leonesca, e il, come si chiama, l'ippopotamo, l'ippopotamo, quello dei pannolini, come si chiama, quindi faremo questo numero circense. Ugo verrà sparato al posto della donna dal cannone, e Achille farà lo standuffino da prendere fuoco, sai, quella cosa, la paglia che esce fuori dai fuoco, parte Ugo. Il 10 di ottobre allora i nostri spettacoli a teatro, diciamo, sono un po' strani, se non quest'anno sarà un po' ancora più strano, preparatevi al peggio, cerchiamo sempre due attori fino alla fine.
3: Io ti ho girato un numero di una signora ieri.
2: Allora adesso così me lo dice, ma non l'hai idea? No,
3: non a te, una signora a cui ho girato il tuo numero, ora te lo leggo.
2: Non mi ha chiamato però,
3: Allora aspetta, al massimo ti giro il numero.
2: Girami il numero.
3: Buongiorno, sono Anna Laura, sono un'attrice teatrale. Chiedo info per lo spettacolo.
2: Va bene, interessante.
3: Poi ti giro il numero.
2: No, giramolo subito. Dopo lo giro. Cerchiamo anche due, tre attori, attrici, insomma.
3: Quanti siamo?
2: Praticamente siamo io, te e Achille, gli altri ci hanno dato buca tutti, no, forse c'è Sergio, forse
3: Sergio.
2: uno è rimasto, e gli altri ci hanno dato buca, quindi se volete, insomma, fino al 10 tendiamo, insomma, di, se non cambiamo commedia, insomma, cambiamo spettacolo all'ultimo, proprio all'ultimo, fino all'ultimo, diciamo, non, allora, per avere maggiori informazioni su la candidatura alla nostra spettacolo, dovete chiamare il numero che adesso darà Ugo l'impressionato, ma la cosa importante è fai la faccia da impressionato, altrimenti non. Ecco, l'uomo che attraversa la strada e dice: ma come mai non ci sono macchine? Come mai? Volevo essere investito, ma non. C'è anche una città, Benfica, che. Benfica è, non so, è in Portogallo, no?
3: Non lo so.
2: È una squadra di calcio, anche
3: Portogallo,
2: Benfica. Siete veramente scurrili. È il love Benfica, non me l'aspettavo io questo. Non me l'aspettavo. Vabbè, possiamo chiudere questa cosa con I love you, per favore. Grazie. Allora, lo spettacolo si terrà il 10 di ottobre a Guidizzolo, in provincia
3: A Guidizzolo.
2: Infatti, sbagliavo, a Guidizzolo, in provincia di Mantova. Mantova, quindi ripeto, lo spettacolo 10 ottobre, Guidizzolo, Peggio di Mantova, ci sono ancora un po' di posti se volete, e se volete, qualora lo vogliate, ancora meglio, senti qua, noi il 16 siamo vicino ad Arco, a Trento, a Rovereto, quindi I love Rovereto, certo. Il 16 di ottobre, mentre il 24 di ottobre siamo a Bellaria, quelli di Bellaria pensano che sia ancora estate, quindi sì. stanno un po' più leggeri, diciamo, non,
3: sì, sì, sì.
2: Ma sappiate che arriva il freschino, quindi ma ci vediamo il 24, vediamo, un po' più là abbiamo fatto apposta, perché c'è ancora mare, gente va dal mare, vado al mare, poi andare mal di gola, più mal di gola, quasi vado a tirare, che fa più caldo. Allora, 10 ottobre Guidizzolo, 16 ottobre Rovereto, 24 ottobre Bellaria. Per avere maggiori informazioni chiamate Ugo al numero che adesso darà, e serve questo numero anche per l'attrici e attori che vogliono esibirsi insieme a noi nel numero Circense. Vada
3: 389 83 34 825. Il numero lo trovate anche sulle locandine che trovate ogni giorno sui nostri social.
2: Quando parla così, però, ragazzi, viene quasi un voglia di veramente non
3: di cosa?
2: I love home. I love home. Scusa, ho sbagliato. Home. I love home.
1: Dalle 6 alle 9 l'Andrea Catavolo Show è in diretta TV, oltre che sul digitale terrestre di Radio Studio Più, anche sul canale 809 di Sky. TV Channel. Inizia bene la giornata e ridi con noi con l'Andrea Catavolo Show.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80. No stress, no stress. Allora, cadavolo, hanno rubato due rimorchi in Nvidia. Nvidia, che cos'è? Nvidia. Nvidia. Boh, non lo so, non so cosa siano. Pensando di trovarci delle GPU. Allora, ragazzi, la cosa grave è che ci sta sfuggendo di mano questa cosa delle parole giovani, come si dice? Dei giovani, i giovani che parlano, insomma, no? Ci sta sfuggendo di mano. Perché? Perché ti ricordi quando uè bro, uè zio, sì, uè sì, bella sì, frate, cioè andiamo bella polleggiata, cioè bella che noi ridevamo su ste cose, stai polleggiata, stai, ridevamo, diciamo, la prendevamo un po' sotto gamba noi anziani. Adesso rischiamo cosa? Che questi parleranno fra 4-5 anni, ma anche prima, e noi non capiremo, sarà un'altra lingua. Sarà un'altra. È un po' come quando siamo venuti qua, io che sono del nord, sono sceso qua a Brescia. Certo. E ho sentito uè magna, uè magnaro, uè è una lingua, questa è una lingua, non è un dialetto, è una lingua. Il bresciano stretto è una lingua. Allora, dal nord prima sono sceso a Milano, certo. Uè figa, uè baoscia, uè terron, cioè si capiva un po', si capiva che ero un terrone, insomma, del nord. Beh, io vengo da Pietroburgo.
2: Da dove?
1: Da Pietroburgo.
2: Ma manca il santo.
1: Ma non sono un santo, quindi non vabbè, comunque fatto sta, qual è la cosa grave? La cosa grave è che tra un po' non capiremo i nostri figli, cioè nasceranno già, usciranno fuori, invece di dire mamma, diranno dice ma ha dei problemi mio figlio, no, è giovane, tu sei vecchio, di vecchia generazione, lui sa già, perché le canzoni che sentiamo spacco l'orecchio, ti spacco la faccia, quando usciranno fuori tutti questi grap e questi strapper, anche i bambini che sono nel feto ancora materno sentono queste canzoni e un po' gli rimangono, quando esce fuori invece dice papà, uè cornuto, già sa. Comunque, io non so cosa so, chissà se è Nvidia, sarà una qualcosa.
2: Ma forse ci sono arrivato io, Andrea, è una roba di computer.
1: Ah, vedi,
2: è una roba di computer.
1: Cadavolo, CPU sono sistemi informatici e software, computer. Ah, vedi.
2: La CPU, quella che usiamo, si chiama. Ce l'abbiamo anche scritto davanti, Andrea.
1: Che cosa?
2: Sul mixer, CPU è la base che tu alzi.
1: Ma non è CPU, GPU.
2: Ah, GPU,
1: Gran Premio di Umbria, dell'Umbria. Gran Premio umbrese. Gran Premio di Udine. Vabbè, comunque, due hanno rubato. Due rimorchi, due camion, hanno rubato due camion, ragazzi. Invidia. Pensavano che ci fossero dentro delle cose GPU, facciamo finta di saperlo. Ma dentro c'erano oltre 18.000 kg di sabbia. 18.000 kg di sabbia, la roba. Si sono fatti una spiaggetta privata.
2: Ma chi?
1: Si sono fatti una spiaggetta. Beh, 18.000 kg di sabbia. Ti fai una spiaggia in giardino che ha fatto invidia a tutti i vicinati. Vicinenzi. Ha fatto invidia proprio, cioè non la ripeto perché magari qualcuno non la battuta ci tenga a dire che non è mia, è di Andrea Nucci.
2: Chi è?
1: Andrea Nucci è il battutista, ragazzi. Non è? Invidia è l'azienda più grande del mondo, imbecille. Grazie dell'imbecille, io me lo merito. Però non è che tutti sanno invidia. Vabbè, comunque. Perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Catab, e perché non hai ancora visto le sfide di Aura? Vedi, io non capisco.
2: Manco cioè, io.
1: Sarò anziano, sarò un imbecille, sarò un rincoglionito, però non capisco. La sabbia in realtà era il silicio che Nvidia avrebbe usato per produrre i chip.
2: Tutto chiaro.
1: E però i ladri, ignoranti come noi, ci hanno fatto una spiaggia. Certo. E che ne sanno che quello lì è la cosa per fare. Nvidia è l'azienda tecnologica più grande del mondo. Nvidia, vedi, sarà giapponese. Cinese, oh. Non lo so. Le GPU sono schede grafiche per i PC. Mamma ragazzi, ciao. Quanta ignoranza che c'è qua! Ma appalate proprio! Appalate di sabbia! Allora, tu puoi sempre dire che ti è entrato un po' di sabbia nell'occhio. Allora, questa è un escamotage che io uso sempre quando uno dice una cosa che io non so e non capisco. Allora faccio finta. Aspetta un attimo, mi ha dato qualcosa nell'occhio. Aspetta un attimo, non so, ma come la sabbia, sai la sabbia? E continui a cambiare discorso. La moscerina, non lo so, ma mamma che fastidio. Guarda, vado un attimo in bagno perché mi sciacco un attimo. Scusa, perché non, perché se lui insiste, dice, ma sai perché invidia, tu continui, non capisci. No, ma guarda, scusa un attimo, vado in bagno perché non esiste. Vai in bagno, quando torni, se lui parla ancora di invidia, gli dai una testata secca sul naso, lui sanguina tutto e te ne vai. Certo. Vada via il chiudo, te invidia, non.
3: Andrea, cavolo, show su Studio Più.
0: Non ci resta che ridere
4: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Radio 60 70 80 News.
3: Ok Salute e Benessere.
4: Siamo all'appuntamento con Ok Salute e Benessere. Buongiorno da Francesco Bianco. Siamo con Fabio Martinelli, che è responsabile ginecologia oncologica chirurgica Humanitas San Pio X. Buongiorno.
5: Buongiorno.
4: Allora, parliamo del tumore del collo dell'utero. La domanda è vero che chi è vaccinata può evitare lo screening?
5: Assolutamente no. La vaccinazione è una strategia preventiva che ci permette di ridurre la circolazione e l'incidenza di patologie HPV correlate, per cui non solo il collo dell'utero, ma anche il distretto anogenitale e orofaringeo. Ma l'essere vaccinati non implica non dover fare i controlli. I controlli con lo screening, per cui PAP test dai 25 ai 30 anni e HPV test dai 30 ai 65 anni, sono comunque indicati. Il vaccino copre, l'attuale è un nonavalente, copre una quindicina di ceppi per reazioni crociate, ma non copre tutti i ceppi di HPV che possono comunque causare neoplasie cervicali. Inoltre esistono delle neoplasie cervicali non correlate all'HPV, motivo per cui lo screening con PAP test e HPV test è fondamentale in queste donne. Per cui la correlazione vaccino non PAP test non deve esistere. Vaccino vuol dire prevenzione primaria. PAP test e HPV test sono uno screening che ci permettono di intercettare tutte quelle che possono essere delle lesioni precancerose che noi possiamo andare a trattare prima che si sviluppi un reale tumore.
4: È vero che l'HPV può restare silente anche per anni?
5: Sì. L'HPV ha una delle similitudini con quello che è il virus dell'herpes virus, quello che dà l'herpes labiale. Sono dei virus che possono rimanere latenti per anni e in caso di deficit del sistema immunitario, vuoi dovuto a terapie, vuoi dovuto a immunosoppressioni per qualsiasi altra cosa, può riattivarsi e può ricominciare a produrre alterazioni a livello cellulare. Finché il sistema immunitario lo tiene sotto controllo, noi non abbiamo problematiche, non abbiamo lesioni. Magari possiamo identificare l'HPV o addirittura non identificarlo se è annidato all'interno delle cellule, ma nel momento in cui si ha un deficit del sistema immunitario, questo si può ripresentare.
4: Il papillomavirus aumenta il rischio non solo per il collo dell'utero, ma anche per altri tipi di tumore. Prima lo stava già dicendo lei, no? La parte anogenitale e anche collo testa.
5: Esatto.
4: E collo testa.
5: Esatto. Quelli. I tumori HPV correlati sono appunto quelli dell'area anogenitale, per cui tumore anale, l'area genitale intendiamo collo dell'utero, ma anche vagina e vulva, e tutta la parte dei tumori orofaringei, per cui testa e collo. Sostanzialmente il vaccino è veramente l'unica strategia preventiva che noi abbiamo nei confronti di un tumore, quindi il vaccino contro l'HPV ci permette di prevenire l'insorgenza delle lesioni HPV correlate, lesioni precancerose, quindi lo sviluppo di tumori.
4: Si può fare anche se si è positivi al test dell'HPV?
5: Sì, non ci sono controindicazioni, nel senso che il vaccino ad oggi non è curativo, non va a debellare un'infezione virale che può essere presente, ma coprendo più ceppi, avendo reazioni crociate, è assolutamente consigliato anche a chi ha avuto contatti col virus dell'HPV.
4: Perfetto, grazie per essere stati con noi.
0: Non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: A proposito, volevo dire una cosa, che i politici, è inutile che ci credete, adesso in fase di campagna elettorale fra un po' si vota, no? In Italia si vota ogni totto, ogni semestre penso, si vota. Non vi fate prendere in giro dai politici, qualsiasi cosa dicono non l'ascoltate, cioè faranno esattamente il contrario di quello che stanno dicendo, il contrario, non lo faranno o qualcosì. Il contrario. Scusate, ma la benzina con la Meloni doveva essere tolta, le accise doveva costare meno. Fischia, è arrivata a 3 euro.
3: Aveva fatto pure il video davanti alla pompa della benzina.
2: Davanti alla pompa della benzina. Ho fatto un video, Melone. Anche a sinistra sono ancora peggio. Non si salvano. Sono stati presi in fase di, diciamo, di maturazione. Sono prematuri, sono gente prematura. Gente strana comunque, non capisco, comunque fatto sta che adesso quando parleranno voi dovete fargli le parnacchiette. C'è gente che si attacca alla televisione a vedere quarto grado, terzo grado, quelle trasmissioni bianco rosso, bianco spino, quelle trasmissioni sulla politica, che parlano, gente che si schiera o a destra o a sinistra. È una strategia. Adesso sapete che io sono ignorante come una bestia, però un po' di comunicazione me ne intendo. In televisione quando fanno il contrasto, cioè il contrasto, tu per forza ti schieri da una parte. Per il cervello tuo non riesce a stare ad essere, diciamo, come si dice, neutro, non riesce. Se tu vedi una cosa, uno che dice una cosa e uno che dice un'altra, tu in qualche modo il tuo cervello si schiera nella direzione di quello che ti assomiglia un po' di più, diciamo, non riesce a essere neutro. È lì che ci fregano loro, litigano apposta, lo fanno apposta, perché a me la gente si schiera o a destra o a sinistra. Siamo fottuti, sono strateghi. Altro che coso lì, come si chiama? Bellinguer. Va bene, andiamo avanti. Chi se ne frega della politica, comunque non gli credete. Pernacchie, o ridete quando o mettete una canzone, non li ascoltate. La pompa della benzina, andiamo avanti. Per favore, ragazzi, dai, non scendiamo nello scurrile, che noi già siamo e poi siamo a portata di mano, insomma, non il gasolio 2,20 è finita. Che vuol dire?
3: Praticamente c'è l'ENI e l'IP, Andrea, che hanno messo i prezzi calmierati per un mese.
2: Calmierati vuol dire che sono calmi, i prezzi sono calmi.
3: Non lo so, l'ho sentita sta parola.
2: Sì, la usano, che non c'entra niente. Non è che il prezzo che decide che si è calmato il prezzo, calmierato. Vabbè, andiamo avanti, vabbè, di.
3: E quindi hanno messo il diesel e la benzina. La benzina lo so perché la mia macchina è benzina, 1,90 euro, che è già tanto, però per dire, al posto di 2,30 euro, allora tutti i caproni vanno a fare benzina. E l'ho fatto pure io, onestamente.
2: Sei andato con la tanica, sei andato?
3: No, io no, però ho visto gente con la tanica.
2: Vabbè, allora c'è da dire una cosa, cambiamo discorso perché ti viene la tristezza, è meglio che non. Un uomo di 290 kg, cioè un Ugo e mezzo, e sua moglie di 204 fanno una caduta di 3 piani dopo il crollo del pavimento durante un rapporto. C'è la foto della palazzina. Hanno sfondato praticamente il pavimento e sono andati giù. Sono vivi. Il rapporto è finito. È finito col botto, se vuol dire. È finito col botto. Amore, hai sentito? T'ho sentito. T'ha sentito tutti i vicini, t'hanno sentito. Ammazza e botto. Vabbè, cosa può succedere, voglio dire. Vabbè, scusa, 300 kg, 200 kg, sono 500 kg di roba. Cioè non è... boom, il pavimento viene giù, non è che può, è che è da ferro, non... Vabbè, andiamo avanti. Ciao Andrea, hai perfettamente ragione. Ecco perché è meglio guardare. Andiamo avanti. Allora, per favore, ragazzi. Arrestata a 19 anni, è stata arrestata per aver costretto il fidanzato ad avere 7 volte al giorno. Oh. Lo faceva mangiare 7 volte al giorno. Questo è la notizia. E lui mangia, poi dopo già più fatta. Ha chiamato la polizia, venite ad arrestare perché non è. Cioè, veramente è una roba incredibile. I poliziotti sono arrivati, sono usciti dopo 7 giorni dalla casa e hanno denunciato lui. Mamma, se queste cose ci chiami, volete mangiare? Vi faccio da mangiare, non c'è problema. Hanno mangiato mangiato, bevuto, certo, quando, sono uscito dopo 7-8 giorni. Vabbè. Ragazzi, allora sono cose belle queste, non trovare queste donne che ti vogliono far mangiare tanto, certo, certo, che ti vogliono sfamare così tanto, 7 volte al giorno. Bisogna mangiare almeno 5 volte al giorno, lo sapevi, no?
3: No, non lo
2: sì,
3: sapevo.
2: Pochi pasti, cioè poca roba, però più spesso, okay, la teoria, diciamo, dei personal trainers. Oggi come oggi c'è da dire una cosa, che se tu vai sui social, tu ti rendi conto di essere un cretino, che hai sbagliato tutto nella vita. Allora c'è il personal trainer che ti dice esattamente gli esercizi che fai, che tu hai fatto per anni male, e tu dici, ma come mai ho fatti male per anni? Poi ti dicono, uno se perde i capelli ti dicono esattamente cosa mettere in testa, c'è gente che si punge la testa con degli aghi pazzeschi, con la convinzione che ti ricrescano i capelli, certo, oppure quello che ti dice, no, metti una parrucca, ma non la chiamare parrucca, non è una parrucca, è un una cosa appiccicosa che però non si vede, perdi i capelli, la colpa è di quello che mangi, e c'è il dietologo che ti dice, no, devi mangiare così. Sei un po' in sovrappeso, poi ti dicono, uno ti dice che devi bere 3 litri d'acqua, uno dice, no, che cazzo te l'ha detto di bere 3 litri d'acqua?
3: L'ha scritto,
2: sì, cioè, chi te l'ha detto che devi bere? Tu ieri mi sono dice, ma chi te l'ha detto che devi bere 2 litri d'acqua al giorno? Cioè, quindi non sai più a chi credere. Allora facciamo così, spegniamo sti social e no, viviamo come abbiamo sempre vissuto i nostri giorni, campavano fino a 150 anni,
3: vero,
2: voglio dire, cioè non mio nonno non voleva andare giù, non risaliva con andava giù, buttavamo giù la barra, lui era 150 anni, nonno basta, ero tivarone, e noi cambiamo 70 miliardi di malattie, non si capisce niente, siamo rovinati, no? Siamo rovinati.
0: Su Studio Più non ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.

0: ci resta che ridere
1: su Radio 60 70 80.
2: Ragazzi, io non volevo crederci, ma non so a questo punto se crederci o no. Magari io vivo in un mondo parallelo a questo, diciamo. Viviamo in un mondo dove l'intelligenza artificiale ormai fa diventare donne bruttine, bellissime, e uomini bellissimi, bruttissimi. Fa dire cose a persone che non sono loro. Poi adesso c'è quell'attore americano famosissimo che gira per praticamente ognuno si è fatto la foto insieme a, siccome è stato in Italia, l'attore comico
3: Ben Affleck.
2: Ma quale Ben Affleck? Comico. Ben Affleck non è comico.
4: No,
2: ma
4: no.
2: Ma no.
3: Adam Sandler.
4: Adam Sandler.
2: Ah, c'hai i sandali? Non lo sapevo.
3: Sandler.
2: Adam.
3: Adam Sandler.
2: Non è Adam comunque.
3: È Adam. Sì.
2: È Statham.
3: No, quello Adam, è Jason Statham.
2: Adam Sandler, quello che ha fatto, fa i film comici, quello moro, insomma,
3: sì.
2: Bravissimo, che va in giro tutto colorato,
3: sì,
2: strano.
3: Con la felpa, le barre di Bermuda, sì.
2: Largo, tutta roba larga, sì. Rubata da un armadio di Ugo, insomma. Vabbè, comunque, è stato in Italia, a Milano, e chiaramente adesso la gente, con l'intelligenza artificiale, in ogni locale del mondo, presente in Italia, in ogni locale c'è stato lui, praticamente. Lui che mangia la pizza, lui che mangia un bombolone, lui che mangia un pomodoro crudo. Una fetta di crudo in tutti i locali c'è stato lui, cioè praticamente, ma non solo a Milano, tutta Italia. Con l'intelligenza artificiale non si capisce più niente, non, se è quello che è vero o è finto. E io non so se sia vera questa cosa, l'ho letta anch'io stamattina, mi sono rimasto basito. Io non è che ce l'ho con Vanna Marchi e la figlia, ci mancherebbe, non, ognuno fa quello che gli pare nella vita. Se vuoi truffare le persone, truffale, se non le vuoi truffare, non le truffare. Non so se l'hanno truffata, non voglio entrare nel particolare, però essere premiate al Campidoglio,
3: mamma mia,
2: perché hanno dato un apporto alla cultura italiana, ragazzi, abbiamo toccato tutti i limiti possibili immaginabili. Io veramente, io sono a favore di questo premio. Cioè io sono convinto sempre di più, adesso che l'hanno fatto, sono convinto che loro hanno portato un apporto culturale al nostro paese, Vanna Marchi e la figlia, quindi mi sembra anche giusto,
3: certo.
2: Mi sembra anche giusto. Chi l'ha premiate merita veramente di essere rieletto, ragazzi, perché no è facile fare sarcasmo e ridere su così quella, però voglio dire, cioè, la cultura del sale italiano, cioè chi è che l'ha portata? Vanna Marchi. La cultura, certo, delle alghe della Riviera Romagnola, chi le ha portate? Vanna Marchi, ci ha fatto conoscere le alghe e il sale a tutto il mondo, cioè voglio dire, cioè non ci sta, e il premio ci sta. Complimenti.
3: Certo.
2: Vabbè, possiamo andare avanti.
4: Però se non dico una fesseria, sì, mi sembra di aver sentito che il Campidoglio lo si
2: l'hanno
4: può
2: chiuso dopo, l'hanno chiuso.
4: Se non dico una fesseria, ho sentito, sì, dire che il Campidoglio lo si possa affittare.
2: Ah, quindi è tutto affittato, cioè tutto,
4: cioè da quello che ho capito, sì, cioè mi sembra, non voglio dire, però mi sembra di avere sentito.
2: Se abbiamo il numero, ce lo date, io chiamo,
3: cerchiamo il numero
2: per la serata, una serata a teatro. La facciamo al Campidoglio,
3: un
2: scusa
3: attimino,
2: chi cerca il numero del Campidoglio,
3: numero di telefono per contattare il Campidoglio.
2: E sentiamo, magari ce l'abbiamo. Senti, sì.
3: No, aspetta, non l'ha preso. Numero di telefono del Campidoglio.
2: Io voglio lui che parla all'intelligenza artificiale, è bellissimo.
3: È chiuso, apre alle 9:30, perché vedi che lavorano tanto.
2: No, l'hanno affittato, si vede, fine alle 9:30, no? Può essere.
3: No,
2: ma c'è il numero.
3: Sì, allora, 06.
2: Aspetta un attimo.
3: Intanto è cortissimo, Andrea.
2: No, 06, i numeri romani sono tutti corti.
3: È vero.
2: Non so come mai, 06.
3: 0608.
2: No, non può essere 0608.
3: Sì, 0608.
2: Ma dai, non può essere.
3: E questo è il numero.
5: Messaggio gratuito. Il numero selezionato è inesistente o momentaneamente non disponibile.
3: Piazzare Campidoglio. Allora, Campidoglio.
2: Ma come fa? Quattro numeri, dai.
3: E questo è il numero, guarda.
2: Ma lì danno un sacco di numeri, cioè non.
3: Cioè, guarda, indicazioni, poi chiama. 060608.
2: Ah, 060608. 06,
3: ma che è prefisso di Roma, no?
2: Ho capito, ma mi hai detto solo 0608 prima. Roma, vedi, Lazio, vedi. Ok. Adesso sì. Vediamo. mettono giù subito.
3: È 9:30, prenderei in un.
2: Ah, 9:30. Sì. Ma no, ma ci sarà una segreteria.
3: Ma dove?
2: Ma come no?
3: Sarà dal bar, Andrea.
2: Ma sei cretino. Ma no, non è questo il numero.
3: No,
2: Andrea,
3: cercalo tu su internet.
2: Sì, dai, non sei capace, dai.
3: Come non c'era scritto Campidoglio?
2: Non fa niente. Mi sa solo dare i numeri, non li sa cercare. Quindi non...
3: Certo.
2: Vabbè, comunque, andiamo avanti. Cadavolo, hai parlato. Basta! E se no veramente lo faccio denudare, eh?
3: Ma perché poi?
2: Subito! Lo faccio denudare! Io devo denudare!
3: Devo denudare!
2: BlaBlaCar, stai calmo! Allora, attenzione, hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione. Capito?
3: Ma per favore!
2: Vabbè, allora, se sei cretino, sei stupido?
3: Concentrato di pomodoro.
2: Allora, è una notizia vera.
3: Ma per piacere. Ma scusa.
2: Hanno mangiato. Lui non l'ha capita. Sta ancora a pensare. Sta
3: ancora a pensare che veramente sia vera. Cioè.
2: Ehi.
3: L'hai capito?
4: Il pomodoro fa bene.
2: Leggi il sudoku.
3: Ma che pomodoro fa bene? Non l'ha capito la battuta.
2: Oh, gliela rileggo, magari la capisci. Hanno mangiato concentrato. Di pomodoro.
3: Vabbè, così, ma pure un lattante l'ha capito.
2: Mo c'è da uomo che scemo proprio. Se non è che se nasci può spiegare semplicemente non capisci niente. Ho detto che se non gliela spieghi bene, insomma, non. Hanno mangiato concentrato di pomodoro ogni giorno per 3 mesi. Nei test è migliorata l'attenzione, capito?
4: Beh, adesso l'ho
2: bruciata, l'ho rovinata. Era bella prima.
4: Ma io lì pensavo che fosse vero.
2: No, invece io ho mangiato salsa per 6 mesi e poi ho iniziato a insegnare latino americano.
3: No,
2: veramente non lo consiglio a tutti perché non, ho bevuto anche succo e ogni volta che faccio i discorsi vado subito al sodo. Va bene. Devi bere succo per mesi e mesi e mesi,
3: certo.
2: Vai subito. Infatti per te andrebbe bene, tu devi bere solo succo, così vai subito al sodo, sennò...
4: allora...
2: Le battute non sono mie, sono di Salvo Lecce.
3: Ma chi è?
2: E Carlo D'Ambrosio.
3: Ma chi sono?
2: Sono i battutisti,
3: chi
2: ragazzi.
3: Sono?
5: Andrea.
2: Dove chi sono?
0: Studio Più non ci resta che
1: Radio 60 70 80. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Corre velocissimo il tempo da queste parti. Radio 60 70 80 sforna in continuazione successi di questo trentennio favoloso e ogni tanto si diverte anche a pescare dalle classifiche e sentire che cosa succede. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, i soliti due esempi, uno dall'Inghilterra, scusate, dagli Stati Uniti e uno dall'Italia. Partiamo subito con quello italiano, anche se il nome è straniero, poi vi dirò perché. Amore, scusami, John Foster.

A quel tempo era frequentissimo sentire artisti italiani cantare in lingua inglese e con i loro dischi venduti sul mercato italiano come importazioni dall'estero. Alla regola non sfuggì nemmeno Paolo Occhipinti. Dopo un periodo di cover, però, la decisione di cantare in lingua madre, e arriva il successo con Amore Scusami, una canzone che fu presentata a un disco per l'estate nel 1964 e che arrivò prima anche in classifica. Ecco il motivo per cui l'abbiamo ascoltata oggi nella classifica ovviamente italiana. Ma ora, direttamente dagli Stati Uniti, noi ci sentiamo un gran gruppo, uno di quelli che hanno caratterizzato il sound della Motown di quegli anni, The Four Tops.

0: Esatto.
1: Ascolterei per ore questo genere musicale, una dietro l'altra, senza stancarmi mai. Motown, anni 60, The Four Tops, caratterizzanti il sound dell'epoca, Baby I Need Your Loving, una canzone che fu scritta da Holland Dozier Holland, quindi pezzi da 90, e portata al successo dai Four Tops, ma poi anche ripresa, sicuramente l'avrete riconosciuta durante la esecuzione. Io vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con Hit Parade, ci risentiamo al prossimo blocco e sarà 1974 da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80.
1: Bentrovati all'ascolto da Daniele Ubaldi. Abbassamento dei prezzi di benzina e generi alimentari, aumento degli stipendi. E quanto chiedono i lavoratori che oggi hanno aderito allo sciopero generale? Diversi comparti pubblici e privati coinvolti dalla protesta che si svolge in tutta Italia con un'adesione massiccia. Metalmeccanici, allevatori, marittimi, addetti alla vigilanza privata, ma anche dipendenti della scuola e della sanità. Disagi per chi viaggia in treno, per le ferrovie. L'astensione dal lavoro è fissata dalle 11 alle 14. Inflazione e caro energia pesano sulla manovra economica. Ieri 2 ore di vertice con il leader di maggioranza, il ministro Giorgetti, a Palazzo Chigi, in vista dell'approvazione in Consiglio dei Ministri del documento programmatico di finanza pubblica con i punti principali della prossima manovra insieme ai relativi effetti finanziari. Intanto alla Premier Meloni, che ieri ha confermato di aver inviato la lettera a Bruxelles chiedendo un'ulteriore flessibilità per il balzo dell'inflazione, rispondono le anticipazioni dei portavoce. Flessibilità già concessa agli stati membri, fanno sapere. E stamane la stima preliminare di Eurostat certifica che il caro energia si fa sentire anche in Europa. Inflazione nell'eurozona balzata al 3,8% a settembre rispetto al 3,2% di agosto. Prosegue la protesta del movimento studentesco in Francia. Oggi 400 scuole superiori su circa 3.700 sono bloccate. Gli studenti protestano contro lo stato di degrado degli istituti, le aule sovraffollate, e chiedono più risorse per l'istruzione. Preoccupa la deriva violenta delle manifestazioni. Finora 40 presidi sono stati aggrediti, decine di scuole hanno subito danneggiamenti. Il ministro della giustizia Darmanin ha chiesto ai procuratori di far valere la responsabilità civile dei genitori per i danni causati dai figli e di far loro pagare le riparazioni. Finora si contano 120 feriti tra studenti e personale scolastico, 80 tra gli agenti delle forze dell'ordine. L'Unione Sindacale degli Studenti intanto ha annunciato una nuova giornata di mobilitazione il 6 ottobre. MotoGP in Giappone, Alex Marquez segna il miglior tempo nelle prequalifiche e firma il nuovo record della pista. Tra gli altri volano in Q2 anche il fratello Marc, Bezzecchi e Martin, dovranno passare al Q1 invece Morbidelli e Bagnaia. Alle 3 del mattino le seconde libere e le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 italiane la gara. Ed è tutto, a più tardi.

0: 60 70 80. Vai Studio Più, è la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60-70-80 by Studio Più.
1: Su Radio 60-70-80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: questi giorni qualche anno fa.
1: C'era una volta Hit Parade.
2: '60, '70, '80. Cosa succedeva in classifica qualche anno fa? Eccoci qui di nuovo, 10 minuti insieme. Bruno Righetti per darvi qualche indicazione su ciò che accadeva un bel po' di anni fa. Siamo nel 1974, era la fine di quel mese di settembre, ormai si arrivava verso l'ottobre, e trovavamo in classifica un pezzo che secondo me è nella storia. Lo riascolto sempre volentieri perché è di un'intensità e di una poesia tale. Vi dico solo che in quel momento in classifica in Italia c'era primo Claudio Baglioni con E tu, figuratevi, oppure trovavamo anche Gianni Bella con Più ci penso, Marcella con Nessuno mai, tutti pezzi che sono rimasti nella storia della nostra musica, ma ci rimasero anche gli Alunni del Sole per un bel po', e questa è Jenny.
3: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time. C'era una volta Hit Parade.
4: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici ma

0: Abitué della classifica italiana con più successi in quegli anni 70, secondo me questa è una delle più belle canzoni non solo degli Alunni del Sole ma che siano mai state scritte in Italia. Jenny che era in classifica in buona compagnia, al primo posto c'era Claudio Baglioni con E tu, tanto per farvi un esempio, poi c'era Gianni Bella con Più ci penso, Marcella, Nessuno mai, Bella senza anima di Riccardo Cocciante, Piccola e fragile di Lupi, insomma tutte canzoni che hanno lasciato il segno, sono delle perle là incastonate nella storia della musica di casa nostra. Ora però saltiamo in America e andiamo ad un successo internazionale. Chissà perché quando sento questa canzone mi vengono sempre in mente Luna Park. Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, stella mondiale che non smetterà mai di brillare lassù, e da lassù sono sicuro ci sta benedicendo per avere mandato in onda ancora una volta questo grandioso successo di Can't Get Enough of Your Love. Bene, abbiamo chiuso qui l'appuntamento con la nostra Hit Parade anche per quest'oggi. Il blocco si chiude, vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così interessante. Vi voglio attentissimi al prossimo incontro che avremo, ovviamente musicale, e saremo lì nel 1984. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale, a Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e i pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso, come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo Gil Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: Radio 60 70 80, un disco più bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60 70 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade. Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Rieccoci qui, signore e signori, benvenuti all'ascolto di Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi, ancora con un appuntamento dedicato alle Hit Parade. Noi siamo le stelle lassù nel cielo che brillano, perché tutte le canzoni che vi mandiamo in onda non smettono mai di brillare. Basta collegarsi un attimo con la fantasia ed ecco che arrivano a frotte nei nostri ricordi. Allora, anche quest'oggi un po' di Stati Uniti e un po' di Italia. Cominciamo però dagli Stati Uniti, una canzone che ha fatto veramente il giro del mondo. Questo cantante inglese era in classifica nella Hot 100 di Billboard ed era anche parecchio in alto, perché era al quarto posto. Il titolo della canzone è Missing You, John Waite.
1: C'era una volta Hit Parade.

John Waite, personaggio entrato veramente nell'Olimpo dei grandi con questa canzone, conquistò veramente mezzo mondo, al quarto posto era in America in quel periodo con Missing You, e dall'America all'Italia con quello che fu un fenomeno musicale più che un artista, un fenomeno musicale quello di Sandy Martin, con alle spalle una produzione, quella di Claudio Cecchetto, fortunatissima in quel periodo, che piazzò dei numeri uno davvero uno in fila all'altro. Questo è arriva direttamente da Ibiza, tant'è che si chiama People from Ibiza, grande protagonista della classifica italiana del tempo.

0: Esatto.
1: Beh, questa qui, sono tanti ricordi. Sandy Martin vuol dire vacanza, spensieratezza, divertimento, tante ragazze, bellissime, bellissimi ragazzi, perché lo stesso Sandy Martin era quello che oggi si può definire un gnoccone, ed era, veniva da là, da Ibiza, e la canzone che abbiamo appena ascoltata era proprio intitolata così, People from Ibiza, grande protagonista della nostra Iparade in quel 1984. Si chiude qui il nostro spazio, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete riservato. Ci diamo appuntamento al prossimo blocco e sarà 1965. Da Bruno Righetti, ciao.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso, come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo il Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.

Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Live.
1: Siamo arrivati.
2: Angelo Lanfranchi.
1: Ed è arrivato anche il venerdì pomeriggio. Ciao a tutti da Pierangelo, come vi trovo? Fatemi vedere. Siete piuttosto carini anche oggi, devo dire. Sì. Pur essendo venerdì, siete un po' stanchi, si vede. Però forza e coraggio, perché sai, insomma, il venerdì dà anche molto, molto coraggio, possiamo anche dirlo, no? Allora, speriamo che oggi riusciate a sentire bene la mia voce. Questa mattina ci sono stati dei problemi. Se comunque qualcosa non vi è chiaro, comunicatemelo così. Avviso subito i nostri super tecnici, che sono qualcosa di meraviglioso, davvero. Sono una cosa, i nostri tecnici spaziali.
3: Dai, sono contento che hai finito di litigare col microfono.
1: Sei contento, meno male. Allora, 351-351-1000, ladies and gentlemen, Kate Bush, il primo disco di oggi, Running Up That Hill.

0: City, Running Up That Hill di Kate Bush, primo disco di oggi. Allora, fammi dare un'occhiata perché abbiamo parecchia musica bella e anche italiana oggi, perciò vediamo di accontentare un po' tutti, ma siete già in tantissimi, spero di accontentarne un bel po' io, guarda. vediamo. Chi c'è qua? Ivan? Dov'è?
1: Buon pomeriggio da Ivan. Cortesemente poter ascoltare una canzone del 1977 di Stefano Rosso, Una storia disonesta. Grazie e buon pomeriggio a tutti.
0: Perché poi il programma lo dovreste fare voi con i vostri audio. Si discuteva, vero?
2: Legalizzato. E casa mia pareva quasi il Parlamento, erano in 15 ma mi pareva in 100. Io che dicevo, beh,

0: che bello.
1: Oh signore, no, sai che mi hai fatto venire in mente Ivan? Mi hai fatto venire in mente Scrivimi di Nino Buonocore, mettendo una storia disonesta di Stefano Rosso. Amici, davvero, eh? Una storia disonesta. L'abbiamo messa ieri, te. A volte, vabbè, gente che non ha la R dovrebbe fare dei testi dove non c'è la R, sono poche di parole, no? Invece loro ne hanno fatte tante. Allora, Aleardo, che fai?
2: Ciao Pierangelo, guarda, mi fai una cortesia. C'è un bar a Toscolano, alle Montagnette, lo chiamano così, un complesso. No, musicale, un complesso lì di negozi, insomma, come si chiama? Centro, piccolo centro commerciale. E c'è un bar dove ci sono queste ragazze molto, molto brave, molto brave, molto simpatiche, molto accoglienti e tutto il resto, molto professionale. Qui io vorrei dedicare una canzone di Lucio Dalla, Caruso.
3: Qui dove il mare non
1: ecco.
2: Aleardo vi dedica Caruso. Ciao, grazie. Ciao, ciao Pier.
4: Su una vecchia terrazza davanti al golfo di Sorrento.
2: Ciao, ciao.
4: Una vecchia terrazza.

0: Beh, che dire su un pezzo del genere, penso che non ci siano commenti da fare, no, Leardo? Tu l'hai dedicato a queste due ragazze che lavorano in un centro commerciale, in un bar che si trova in un centro commerciale lì a Toscolano Maderno, però non mi hai detto come si chiamano, noi le abbiamo salutate né più né meno, non so chi siano, comunque... Ritenetevi salutate, fanciulle.
1: Oggi voglio dedicare questa canzone alla mia amica Gabri con un abbraccio fortissimoissimoissimoissimo. Gianni Bella, Marcella Bella, ultima poesia. Grazie mille, ciao!

0: volte io dico come si fanno a non amare questi personaggi. Un personaggio come Gianni Bella, adorabile, Marcella poi, vabbè, insomma. Solo per aver sentito tutto ciò che hanno fatto. L'ultima poesia, grazie Massimo. Abbiamo salutato lei, che è la Gabri. Bene.
1: Buongiorno,
0: bene,
1: Pier, bene. Sono Vincenzo da Torino.
0: Sì.
1: Senti, mi faresti sentire un pezzo di Russ Bollard? Il titolo si chiama Voice. È un pezzo che ha spaccato la grande quando si andava in discoteca. Era impossibile non ballarlo. Ok? Grazie, Pier. Buona giornata.

0: Chi è che ha detto che oggi si fa solamente musica italiana? Dov'è che l'avete sentito voi? Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Solo musica italiana. Perché se fosse così mi procuro un'arma io. Mamma mia. No, no, no, no, no, no. Allora, no, ascoltiamo della musica italiana, no, ma non è che sono tre ore di musica italiana, altrimenti guarda. Oh, mamma mia. Allora, era Voices di Rasbala. Fantastico. Ti immagini solo musica italiana.
1: Era Angelo, mi fai ascoltare una canzone di Grace Jones. Vedete, quella che ti piace a te, per me va bene. Un saluto a tutta la compagnia di 60, 70, 80 da Rimini.

0: Ecco, io guarda, posso andare via prima oggi?
1: Ciao Pier, sono qui con Umberto. Ha detto che Greta Jones, la ragazza, quando aveva circa 16-18 anni, lavorava nei cantieri della Bresciana, faceva il carpentiere. Ciao Pier, grazie.
0: Sì, ciao Bruno. Adesso vi dico cosa mi ha detto il mio amico Paromix. Allora, ve lo dico. Siccome sono arrivati dei messaggi dove mi dicono che sentono la mia voce a singhiozzo. Com'è? Com'è la voce a singhiozzo? Fammi dire. Così? Quando sei singhiozzo, no? Ciao! Così. Sai che mi ha detto? Dì a quell'ascoltatrice lì che vada in vacanza. Hai capito? Vai in vacanza se mi senti singhiozzo. L'app non ha nessun tipo di problema, Sandra. Cambia il telefonino, buttalo via. Dammi retta, buttalo via, buttalo via. Guardala, guardala, guarda.
2: 60 70 80 live.
3: Radio 60 70 80 by Studio Più.
4: La radio di 30 anni di successi.
3: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
5: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live.
2: Con allora,
1: Angelo Lanfranchi.
2: Posso sentire questo?
3: Un grande e buon saluto da qua, dal Maracaibo. Facciamo Maracaibo, un metà e metà. 42. Cosa? 42 nel sole. Cos'è? Solamente facciamo un metà e metà. Senti,
2: non ho capito io.
3: Potrai fare un favore di mettere la Carrà? Pedro.
2: Carrà.
3: A vedere se la trovi. Un salutone. Sì. Abbraccio.

0: Maracaibo, ma come dice lui, Maracaibo, Maracaibo.
1: Ma lui si concentrava solo.
0: Pensavo come volesse Luisa Lucolombo, io invece no, Raffaella Carà. Va bene, dai. Baby, I need your loving. Cinzia, questa è per te, perché questa canzone ti ricorda tuo padre, eh? Molto bella, Four Tops.

0: questo è un bel ricordo, Cinzia, sicuramente. Per il tuo babbo, Baby and India Lovin' dei Four Tops, c'era anche la versione di Charles Hawkins, favolosa, Però oggi hai voluto questa, io ti ho messo questa, che vuoi di più? Allora, buongiorno da Bardolino per la festa del vino. Quando sento Steffi e la Silvio mi vengono i brividi, davvero.
1: Davvero.
0: No, niente oggi pu per la Steffi, meno male Silvio. A te piacciono i Dire Straits? C'è poca differenza comunque, insomma. Mettiamo questa oggi.

0: Silvio, lei ha fatto bere qualche litro di vino lì a Bartolino, alla Stefi? Meno male, così non si è ricordata che hai richiesto un disco. Non si è ricordata. Quando lo sento paura io. Allora, era Romeo e Juliet, bellissima. A me hanno sempre insegnato che bisogna dare precedenza alle donne, vero? È corretto.
1: Buongiorno, signor Pierangelo, sì. Qui la contessa. Ci posso entrare in coda.
0: Dov'è che vuole entrare?
1: Voglio ascoltare Lion e Ricci. Sempre se riesco a entrare in coda, perché ho sentito con Roberto l'audio della sua radio che ci sono tantissime già richieste già da adesso. Non ci sono problemi, ok, se non riesce. Tanti saluti, buon weekend alla contessa.
0: Facciamola entrare per piacere in coda lì. Falla entrare in coda. Oggi non riesco a non ridere, non lo so perché. Sai quando ti prendono quegli attacchi lì di ridolina? Ma per niente, così, non lo so. No. Stuck on you.

Andava bene, signora contessa, questo disco, se no lo cambio, cioè non c'è. Giulio, Giulio, l'abbiamo appena messo, Lucio Dalla, ti sei sintonizzato tardi. Purtroppo sì. No, poi vi dico perché rido oggi. È colpa del mio amico Massimo. L'ho trovato prima.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio per quelli che i ricordi sono il presente. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Buongiorno da Daniela Ubaldi. L'Italia si ferma per uno sciopero generale di 24 ore. Lavoratori del settore pubblico e privato chiedono misure contro il caro vita, coinvolti diversi comparti, tra cui scuola e sanità. Stop di 4 ore anche per il settore ferroviario. Laura Carchidi.
2: Lo sciopero di oggi riguarda tutto il personale scolastico, ma anche i lavoratori della sanità, delle forze dell'ordine, i marittimi, i metalmeccanici, gli agricoltori, gli allevatori, i dipendenti degli enti locali, delle società private e della vigilanza. Possibili disagi anche nei trasporti. A incrociare le braccia sono i lavoratori delle ferrovie, ma solo per 3 ore, dalle 11 alle 14. La mobilitazione proclamata dalla Confederazione Sindacale Lavoratori Europei è stata indetta per chiedere aumenti degli stipendi per recuperare il potere d'acquisto, riduzione della pressione fiscale e interventi per abbassare i prezzi di benzina e generi alimentari. I promotori della protesta chiedono inoltre maggiore indipendenza energetica e politiche a sostegno delle imprese italiane. Ma quello di oggi è solo il primo di una serie di scioperi che si terranno a ottobre. Il prossimo stop generale a fine mese, il 30, riguarderà tutte le categorie, scuola compresa, fatta eccezione però per i trasporti. Le motivazioni dietro la protesta riguardano stavolta la guerra e le spese militari. Disagi sono previsti anche nei prossimi giorni. Domani a Genova in programma lo sciopero del TPL locale. A Milano il 9 sarà una giornata nera per i cittadini e pendolari, poiché sono previsti 2 scioperi che riguardano le società del gruppo ATM dalla mattina alla fine del servizio.
1: Dopo lo spettacolare 4-1 rifilato alla Turchia, gli azzurri di Mancini tornano in campo per affrontare la Francia. La terza uscita di Nations League è in programma alle 20:45 a Saint-Denis. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, spiega Bastoni alla vigilia. Il servizio.
3: Squadra che vince non si cambia, forse di sicuro non si stravolge. Dopo la grande prova di Bursa contro la Turchia sono ancora tanti i dubbi di formazione per il CT Mancini. Maldini e Ken si candidano per un posto in avanti, Mancini e Calafiori rientrano in difesa. Al netto dell'11 che sfiderà la Francia contro i transalpini guidati da Zinedine Zidane, sarà importante continuare a crescere per costruire una nuova identità azzurra. A indicare la via Alessandro Bastoni.
4: Devi vedere alla televisione una partita e dire ok, quella è l'Italia. Abbiamo le qualità per fare grandi cose, penso, come ha detto il mister, siamo all'inizio di un percorso, quindi servirà pazienza, servirà sbagliare, ma penso che la fiducia e la voglia da parte di tutti ci sia.
3: Nel corso della conferenza il difensore dell'Inter è tornato anche sull'espulsione di Zenica.
4: Mi ha lasciato grande tristezza, mi ha lasciato grande amarezza, però penso che faccia parte un po' del percorso di qualsiasi calciatore di livello, ovvero lasciare dietro quello che si è sbagliato imparando da esso.
3: Appuntamento questa sera a Saint-Denis alle 20:45, arbitra lo spagnolo il Manzano.
1: Formula 1 a Sepang, Leclerc è più veloce nella seconda sessione di libere. Dietro la Ferrari del Monegasco, la Red Bull di Hajar e la McLaren di Norris. Più indietro le Mercedes, 7° Russell, 8° Antonelli. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Ed è tutto, buon pomeriggio.
0: 60 70 80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
5: Ciao Pier, buon pomeriggio. Vorrei ascoltare per favore.
6: Cosa?
5: Norma Jean. Norma Jean. Mamma ragazzi, sempre peggio. Con Saturday. Ascolta, fai una roba, mettile tutte e tre, almeno non sbagliamo. Hai capito? Tutto sbagliato anche il giorno. Va bene, dai, grazie. Buon fine settimana a tutti. Ciao Giancarlo, ciao.

0: Grazie Giancarlo, a volte sai capitano le giornate nelle quali non sei molto in forma e ti infarfugli, si dice così, no? Si si infarfuglia. Ma siccome io ti conosco bene, vabbè, non c'è problema. Era Saturday di Norma Jean. All right, bella. Le volevi tutte e tre, quali sono le altre due? Non ho capito.
1: Buon pomeriggio a tutti. 60, 70, 80. A te Pier. Venerdì pomeriggio.
0: Buongiorno.
1: Mi piacerebbe ascoltare One of These dei Pink Floyd, se fosse possibile, dai. Visto che è venerdì pomeriggio e si va verso il lungo weekend. Va bene, dai. Vi saluto a tutti. Buon weekend. E ci risentiamo lunedì. Ciao!

0: pezzone questo, Andrea, un pezzone questo. One of these night, anzi, these days, più che this night, comunque non cambia niente. Grandi Pink Floyd. Ma che vuole sapere questo? Ma io non lo so, mica sono l'Atlante geografico.
1: Un'informazione, come si chiamava quella discoteca che c'era, maestro? Era il Marmellata, che non mi ricordo.
0: Sì.
1: Tu che memoria.
0: Sì, c'erano anche le fette biscottate in parte. Lì, in via Gambirara, proprio a Mira, c'era la discoteca che si chiamava Marmellata, sì, sì. Cosa c'entra? Che c'entra? Oh signore, ma guarda che informazioni devo dare io qua. Allora, dov'è Massimo di Pavia? C'è qua Massimo? Vediamo se c'è.
2: Buongiorno Pier, Massimo da Pavia. Ora, per la canzone del venerdì pomeriggio vorrei quel pezzo che parla di come gli uomini perfettamente rasati e vestiti in maniera elegante abbiano successo nella vita con le donne. Ovviamente detto da uno che non rinuncerà mai e poi mai alla sua barba. Comunque il pezzo è Sharp Dressed Man degli ZZ Top. Se riesci a metterla, l'ascolto volentieri. Buon ascolto e buon weekend a tutti. Ciao.

0: forse quella meno disperata dei ZZ Top, Sharp Dressed Man, che trovo molto bella. Allora, per quanto concerne gli uomini rasati, e che ha detto lui, vestiti eleganti così che facciano colpo sull'uomo, questo non dobbiamo dirlo noi, ma lo devono dire le donne. Guardiamo se c'è qualche donna che mi sa dire se è più attraente un uomo rasato o un uomo ancora con qualche capello, eh? Non lo so io. Vabbè, lo so, io piacciono quelli rasati e quelli con la barba. Io la barba ho provato a tenerla per 6 mesi e 2 volte alla settimana andavo in barberia, perché ci sono, sai, questi negozi specializzati, ed era difficilissimo mantenerla, te lo dico davvero, non ne potevo più, alla fine. Ma non so se in effetti alle donne piacciono di più gli uomini rasati che gli uomini con i capelli, non lo so. Hanno successo, bisogna avere il cranio a posto per poter essere rasati, perché ci sono certi rasati che sembrano degli aquiloni, davvero. Adesso me lo faccio dire. Ne ho visto uno una volta, c'era un po' di vento, volava.
1: Dipende, Piero, eh? Dipende dall'uomo. È bello uno rasato, è bello uno con la barba. Basta che sia bello.
0: Ho capito, Nara.

0: Lo sapevo, io avevo ragione.
1: Pierangela, la risposta al quesito è semplice. Che ci lavi di più, con la barba o senza barba?
0: Qui con la barba no, mai fatti io quelle cose. No, cos'è che ha detto? No, mai fatto, mai.

0: Vabbè, lascia
1: ciao,
0: stare.
1: Ciao Piede, ma... un pezzo di metti su Carlo Iesi ancora, un pezzo di Phil Collins che è meglio. Ma qualcuno dice che quelli rasati pare che tocchi il posteriore, mamma mia. La Zoccagliaccia si chiama da noi, Zoccagliaccia.
0: Vedi, le donne qua mi scrivono, penso che mi piacciono entrambi, però adoro l'uomo con la barba corta, quella di 5 o 6 giorni, quella barbetta lì che... c'è, non c'è. L'importante, no, parliamo di capelli qua, parliamo di capelli. Per avere il cranio rasato devi avere il cranio a modo. Ne ho visto uno io, ragazzi, ma si vede che lo specchio a casa non ce l'avevo.
2: Buongiorno Piangelo, ma oggi Tonight I'm Alright di Narada Michael Walden, che dici, potresti metterlo? Ciao dal Max.
0: Ma certo che la mettiamo. Invece ci sono di quelli che proprio hanno le orecchie, sai, fatte bene, appiccicate al cranio. Ma ci sono di quelli, ragazzi, che fanno paura.

0: Ah, ho sbagliato nome. Vedi che io con le donne sbaglio sempre i nomi, davvero.
1: Siamo Nadia, Pier, non Nada. Ah. Nada era spagnolo, ma era per parlare spagnolo, insomma, ma non hai captato.
0: Non ho cosa? Captato. Ma già si parlano anche bene, ragazzi. Nadia, devo far crescere la barba. Che devo fare io? C'è un mio amico che lo chiamano elicottero. Ha detto: domani vado a rasarmi. Avevo una testa di capelli bellissima. Gli è venuto in mente andare dal parrucchiere e farsi rasare a zero. Ti giuro, sembra un elicottero. Vabbè, dai, lasciamo stare. Carlo, io non so più che dire qua, davvero. Aiutami tu,
2: Pier,
0: qua,
2: quelli
0: aiutami.
2: Che c'è la zocca pure Guzza lì, che porca miseria, pare che c'ha sulla testa un coso, un segnale stradale, mamma mia, ragazzi. coso lì, come si chiama? Il gioco, l'acrobata che c'ha la zocca ghiaccia, quello, senza capelli, infatti, ubriaco di la mattina che la sera era.
0: Hanno capito che alle donne. Adesso glielo chiedo io alla, come si chiama lei? Alla Nadia. Nadia, che facciamo allora?
1: Adoro come sei.
0: Ah, mi adori come sono? Sono un bel figo, eh? Guarda, guarda qua. Sì. Sono tutto rasato io, Tutto, proprio tutto. Sì, perché così, non lo so.

0: sì. Io gli, guarda che lo chiedo alle donne, non è un problema.
1: Io Pier ce l'avevo lunghissimi, me lo tagliati stamattina, Pierre, vedi? Questa sta foto me l'ho fatta stamattina. Comunque Pierre è così, il pizzo alle donne gli piace, che dobbiamo fare?
0: Piace il pizzo, vero? A me piace la pizza,

0: Tu dicevi rasati in faccia e la testa. Ah, no, non avevo capito bene, sai, con tutte queste mode. Dai, eh.
1: No, no, rasato, rasato proprio senza penurie varie, a zero proprio, cioè, proprio a zero, via, come quel gallo che dice a un suo amico, è un gallo livornese quello lì, si va al mercato a vedere le galline nude.

0: 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Pierangelo Lanfranchi.
1: Pierangelo, dedico a tutte le donne birichine, donne in cerca di guai, non faccio se venire a Salerno, qui Mandarino, e adesso meno comincio male, a tagliare, senti come soffia. Venire a Salerno, qui Mandarino, e adesso meno comincio male, a tagliare, senti come soffia.

0: Non l'ho capita questa, cioè, me la devi, no, no Tommaso, tu no, c'è un amico qua che ha detto una cosa che...
1: rasato guadagni minimo un centimetro e mezzo dal dick me.
0: No, cosa mi ha detto lui? Non lo trovo più, non lo trovo più. Ah, è questo. Che dice?
2: Ciao Pier, se sei tutto rasato vuol dire che sei a corto di miccia. Poi fai tu i tuoi conti. Mi puoi far sentire i Money di Pink Floyd, grazie Gabriele.
0: Se sei rasato sei a corto di miccia. Allora Carlo, qua mi dicono, io leggo quello che mi scrivono le donne, eh? Non tutte fanno i vocali, qua mi scrivono, eccetera. L'uomo con la, col pizzetto no, perché sembra una capretta. Ah, niente.

0: non capiscono niente. No, no,
1: sì,
0: no,
1: però Pier, il pizzo se, la capretta dipende, perché se tieni il pizzo lunghissimo, ma il pizzo normale non è una capretta, anzi a Leone gli piace tanto, molto molto Pier, ma gli piace tanto tanto tanto Pier.
0: Ah sì, hai capito? Avete capito, signorine?

0: Carlo, c'è la Sandra che è d'accordo con te, strano. Sei d'accordo con Carlo, Sandra? Hai capito? Piace il pizzetto. Ho capito perché io,
1: Sì, ma la miccia adesso non riguarda me, però l'importante è che si appiccia la miccia. Ah, spiego?

0: dov'è la cazzata delle 16:16? Dov'è? Eccola qua, vedi?
1: Uomo con capello, scarso di pisello. Uomo pelato, superdotato. Brrr.
0: Brrr. Mi è venuto freddo.

0: Sentiamo qua.
1: Ciao Pierangelo, non capisco. Caprette, gattini, è un agriturismo?

0: parliamoci chiaro, donne, dove trovate l'uomo bello, bello, bello? Se è bello c'è qualcosa che non funziona, eh? Se c'hai i soldi è brutto, davvero, sai, io ne ho viste di scene allucinanti, io davvero, dove arriva la macchina di 200.000 euro e esce la super super super gnocca atomica e poi non vedi lui. E quando vedi lui, ne ho visto uno una volta, sembrava un suino, davvero,
1: guarda. Caro Pietro, sono sempre lo Iesino Vichingo da Oslo. Senti, oggi sei carico, sì, a pallettoni, cioè praticamente mi fai ridere ogni volta che parli, io sorrido, mi guardano in giro, dice quello è scemo, quello ride da solo in macchina e non capiscono il motivo, e invece il motivo c'è. Sei forte, Pietro, dai, mettimi su i migliori anni della nostra vita. Un abbraccio, buon fine settimana a tutti, ciao.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60 70 80 live. Live con Pierangelo Lanfranchi.
2: Allora qua l'amico di, come si chiama, Luigi Giancarlo di Crema mi dice: ricorda che le belle donne devono avere almeno due difetti, mentre quelle brutte ne hanno uno di difetto. Cioè qual è? Sono brutte, basta. Ma non ce ne sono di donne brutte. Ma perché? No, non ce n'è, guarda bene, ma di brutte non ce n'è neanche una. Facci caso, eh.

0: Vabbè, che mi hai dato del paraculo, scusa. Ma no, guarda che è vero, e poi te la spiego bene io com'è davvero.
1: Manrico, Pier, il primo DJ cieco e anche un po' paraculo. Di solito quando ti fanno conoscere un'amica ti dicono, prima cosa chiediti, dice, ma è simpatica? Dico, va bene, a me quelle simpatiche non mi vanno bene. Carissimo il mio paraculo, ciao, buona giornata.
0: Ma, ma dai, ma perché denigrare la figura femminile? Non ce ne sono di donne brutte. Cioè, tu la devi guardare in tutto e per tutto. Se a te piace solamente perché ha un bel culo, un altro paio di maniche, ma cioè, guardala nel complesso. Allora, fammi vedere quella lì, alta 1,50 m. C'ha un bel culo, però c'ha una faccia da... Oppure, ma tutto sommato... di brutte, lascia stare. L'uomo sì che se si guarda bene allo specchio. Ma vuoi mettere come si tiene una donna e come si tiene un uomo? Ma dai, ma lascia perdere. Arrivano qua i fenomeni. Questo qua è un fenomeno. Eccolo là.
2: Se la guardi nel complesso, ma il complesso sono i Pooh. Fai tu.
0: Che asino che sei. Sei proprio asino. No, ma è vero, Patrizia, è vero.
3: Ah, c'è un abisso tra uno e l'altro. Un abisso.
0: È vero?

0: vedi, sono cattivi, mazza se sono cattivi. Siete cattivissimi.
1: Ma ci stiamo chiedendo quanti di o tre hai perso in serie.
0: Allora guarda che io ne ho conosciute tante di donne, ma tante tante tante, e tante le conosco tutti i giorni. Posso dirti che effettivamente di donne brutte, io brutte non so cosa intendete voi per brutte, ma io non so cosa intendono per brutto. Fammi capire di un attimo.
2: No, dai, non è per essere paraculi, però negli ultimi anni devo dire che la popolazione femminile ha alzato tantissimo lo standard, cioè il livello della bellezza femminile è aumentato tantissimo a differenza di noi maschietti.
0: Ma certo, ma noi siamo dei cessi a confronto. La donna, dai, la donna. Vuoi che abbia classe, vuoi che... Insomma, dai, lascia perdere. Dopo datemi del paraculo. Non me ne frega.

0: che vuoi fare tu? Sì, sì, sì, sì, sì, sì, sì.
1: Voglio
0: sì.
1: spezzare una lancia a favore degli uomini, perché guarda che ce ne sono tanti che si tengono, anche meglio delle donne. Sì, sì.
0: ma non sono uomini quelli lì.

0: vedi, non lo sanno loro, non lo sanno che gli ometti qua. Vedi che da Maracaibo te lo dicono.
1: È corretto, amico mio. Non ci sono donne brutte, ci sono solo donne che non sono ben aggiustate.
0: Cosa ha detto? Ben aggiustate. Se invece parliamo di uomini belli, beh, allora qua andiamo qua, vabbè, insomma, questo è bello davvero, questi sono tutti e due belli, è vero? Questo te lo dico io da uomo.

0: Come io, se io fossi una donna, io potrei anche innamorarmi di uno come Don Johnson. Io potrei perdere la testa, perché vai a vederlo anche adesso tu. Ma con Miami Vice, devo dire che... Guarda, mazza, ragazzi. Ma io questa cosa di Ostuni l'ho già sentita, dov'è?
1: Buonasera, Pier. Innanzitutto volevo chiederti una donna per amico, ma poi volevo ringraziare tanto quell'amico di Ostuni, sai, siamo stati lì, pesto una cacca, il giorno dopo prendo un biglietto gratta e vinci e vinco 20.000 euro. Grazie a quel signore, ciao Pier.
0: L'ho sentita questa, me l'hanno raccontata questa mattina proprio, è vero, hai capito? Adesso me la sta spedendo un po', vediamo quali sono.

0: Com'è che deve essere l'uomo qua? Com'è che deve essere?
1: L'uomo va a puzzare e deve essere peloso, punto.

0: Guarda che hai ragione, Giulio, hai ragione.
1: Questi sono gli occhiali che vendevano anni fa, che dicevano che erano raggi X. Non so se te lo ricordi quella pubblicità o stava scritto sui giornali.
0: No, li compravi perché dicevano che riuscivano a farti vedere una donna vestita, te la facevano vedere nuda, no? Sì, sì. La bella inchiappettata anche quella, eh? Sì.

0: Cosa deve fare l'uomo?
1: Ma dell'uomo che ha la puzzata l'ha sempre detto un mio amico di Roma.
0: Cioè l'uomo deve puzzare? Ma io non ho capito, questi sono fuori, ragazzi.

0: Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Moderata alta pressione sull'Italia, anche se è aumentata la copertura nuvolosa, specie al centro-nord. Nel corso del pomeriggio nubi sparse o irregolari interesseranno gran parte delle regioni centro-settentrionali, mentre al sud il cielo risulterà pressoché sereno. Isolati fenomeni sui confini alpini, specie quelli occidentali. In serata e nella prossima notte andranno via via cessando anche le precipitazioni sulle Alpi di confine, tempo asciutto da nord a sud con presenza al massimo di nubi sparse. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Un saluto da Federico Brescia.

0: Va bene.
1: Quelli che vanno dal medico, yeah. Quelli che vanno solo dal farmacista, oh yeah. Quelli che vanno dallo specialista, non importa quale, non importa. Quelli che... Dottore, è un periodo che mi fa male la testa. Non si preoccupi, il periodo. Dottore, è un periodo che mi fa male il ginocchio, ma di più la spalla, la spalla sinistra, no? Col braccio... come le mani si torbidiscono. Ha dato il periodo. Quelli che... Scusi, lei chi è? No, vede, dottore, scusi, io sarei il figlio di quello che andava a periodi, no? Sì, vabbè, allora niente, fanno i funerali domani. È stato proprio un brutto periodo, eh. No, dottore, è stato un infarto. Oh yeah, oh yeah. Quelli che non vogliono tornare all'ospedale si fingono dispersi. Oh yeah. Quelli che hanno visto Zoff ridere. Oh yeah. Quelli che vorrebbero litigare con 100.000 persone. Quelli che rischiano di farsi ammazzare. Quelli che non li ammazzano mai. Quelli che vorrebbero ammazzarsi. Quelli che se li ammazzassero. Ma se li ammazzassero! No. Oh yeah. Quelli che finché c'è la salute c'è tutto. Ma pensa alla salute.
2: Artista, ragazzi.
1: Pensa alla salute.
2: Grande Enzo Iannacci.
1: Ma guido, ma la salute.
2: Quelli che...

0: Filippo, Enrico, che senti?
1: Sento il rumore di unghie fin qui a Miami. Sa chi è?
0: Grazie Emanuela per il compleanno di Sting. Roger! Va, guarda che davvero Sting, grandissimo personaggio, ma non puoi dire che è un personaggio simpatico. No. Assolutamente no, vabbè. Alberto, tanti auguri!
2: Ciao Pier, come tutti gli anni il 2 ottobre compio gli anni, sono Daniele di Verona. Mi piacerebbe che metti una canzone che mi fa sempre saltare, che è Festa della PFM. Grazie tante, un abbraccio e un saluto a tutti gli ascoltatori.

0: tanti tantissimi auguri. Potevi dirmelo anche prima, no? Cioè, me l'hai detto alle 5, cioè, non ho capito. Lo dicevi ancora stamattina, ti facevamo il festino. Allora, che c'è qua, Roby Sub? Che c'è? Sentiamo.
1: Guarda che testa pelata prende tanta patata, ricordatelo.
0: Sì, sì,
1: sono Roberto Sub. Se hai voglia di mettermelo Europe Candao. Ciao Pier, buona serata.
0: Sì, va bene. La storia delle teste pelate ormai la conosco a memoria. Sai perché si fanno le teste pelate? Perché a un certo punto avere un capello qui, uno là, uno su, uno giù, non va bene. Allora uno dice, ma sì, che cazzo ne faccio di due capellini lì? E si rasa. Ma cioè, non dovete dire che la testa è pelata. Dai, tutte balle quelle. Si tagliano a zero perché sta meglio a zero che con due capelli. Ma
2: la testa pelata. Cioè, con una goccia come una frittata, diglielo Piere, la testa pelata c'è una capoccia come una frittata.
0: No, ma poi non ho capito io. Ma è giusto, quando uno c'ha pochi capelli, piuttosto di star lì e fare brutta figura, che fa? Si rasa a zero e magari sta anche meglio, no?
2: Dopo dico si sbaglia, Piere, capito? Io. Dopo la donna tocca e dice, ma che è questo qui? Oh? Mannaggia, ma che è questo? Il culo invece della capoccia.
0: È Mastro Lindo questo.

venerdì 2 ottobre, sono le 5, va tutto bene, si parla di crappe pelate quasi. Oggi che bel argomento, Grazie Roby! The final countdown! Bene! Che c'è qua? Un pezzo dei 900, si intitola Moving On!

0: Ma guarda qua, vedi, vedi.
1: Adesso che belle foto che mi mandate. No? La mia ex moglie ha preso uno, siccome questa gli piace i capelli lunghi, no, come li portavo io, il pizzetto, è andata a prendere tutto il senso inverso. È andata a prendere uno che c'ha la goccia pelata. Mi sembra, non so, una capoccia pare, che ne so, boh, pare un sasso, non so che madonna, mamma mia, che brutto.
0: Devo dire che mi sono arrivate molte foto di donne, effettivamente no, cioè io porto avanti la mia teoria, poi dopo ognuno la pensa come ne voglia, no? Sarà che questa è una radio che insomma è ascoltata da persone mature, no? Possiamo dirlo, tanto non si offende nessuno, no? E devo dire che le donne dai 50 ai 63, 64 sono splendide. Io non posso farveli vedere i WhatsApp che mi arrivano, ma effettivamente no, c'è da dire la verità, sono belle, dai.

0: E poi Carlo, facci caso, quelli che invece si trovano a disagio pelati si fa fare il parrucchino. Sul parrucchino mettono il cappello e che succede? Quando viene il vento vola via il cappello e anche il parrucchino. Ma io non lo so, ma... se avete i capelli teneteveli, no? Che cazzo fanno? Vola via tutto insieme.
1: Ciao Pierangelo, sono Armando da Sanremo. Cano con No, Another Life è una canzone degli anni 80 che mi piacerebbe riascoltare. Grazie e buona giornata da Sanremo.

Infatti per quello che dici te è giusto, perché c'è uno che c'ha una pizzeria a Senigallia, no? Che ha incollato il parrucchino sul cappello. Ma è sti cazzo dei capelli, ma come madonna è che non si muove mai, Pier? Ma com'è sempre così? Questo non si pettina mai. E abbiamo scoperto che c'è un parrucchino con la sul cappello. Una roba, mamma mia, mangolicani, va.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

Buon pomeriggio a tutti, buon pomeriggio Pier, Michele da Verona. Volevo chiederti una canzone di Sinead O'Connor, Troy, se riesci a metterla, altrimenti Nothing Compares to You, che siamo sempre su una estensione vocale, una meravigliosità di questa autrice e cantautrice veramente splendidissima. Un abbraccione grande a tutti e tutte.

che voce, Sydney O'Connor, Nothing Compares to You, bella. Ecco, che dire? Non dico niente, ma i nonni li abbiamo già salutati oggi, abbiamo fatto auguri sia questa mattina che nel primo pomeriggio a tutti i nonni e a tutte le nonne, Edi. Grandi personaggi, guarda qua, mi arrivano delle foto di nonne proprio di 93, 94, 95 anni. Siete una meraviglia. E più invecchiate, più diventate belle, lasciatemelo dire. Per voi, Paradise City, le facciamo ballare queste giovincelle.

Allora io dovrò fare un album di tutte le vostre foto che mi mandate, perché guarda, ne avrò, che ne so io, 5-6 mila io di foto. Ma devo fare un album e devo tenerlo come ricordo, perché mi arrivano delle foto di vostri genitori, di vostri amici e conoscenti che sono da incorniciare. Però che lo faccia l'album un giorno dopo, quando... lo farò, lo terrò come ricordo. Davvero, grazie. Allora, Paradise City, erano i Guns N' Roses. Grazie Edi e buon fine settimana. Sono le 17.15 già. Ancora una volta me ne richiedono e non finiranno mai.

0: Che dice Gabriele qua? Gabriele, che dici?
1: Gli uomini del cinema, gli attori più belli, più sexy, sono sempre stati pelati da Yul Brynner. Vabbè, Kojak, insomma, Kojak magari vabbè. No, però gli uomini più belli sono sempre stati quelli rasati.
0: Vabbè, insomma, non è vero neanche quello, Prendi Richard Gere, non è pelato. Prendi Don Johnson, non è pelato. Poi che? Ma ce n'è, c'è una marea non pelati. Hai fatto l'esempio di Yul Brynner, forse l'unico. Va bene, dai. Allora, saluto anche la mia amica Donatella. Io Don't Stop the Music dei Village People non ce l'ho. Ti metto un pezzo italiano. Si intitola Come vorrei, è richiesto anche da Camilla. E cantano chi? I ricchi e poveri. Senti qua, vero?

È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: 60-70-80 live. Con Pierangelo Lanfranchi.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele da Milano. Oggi ascolterei volentieri Minuetto, però quello del Califfo, di Franco Califano. Grazie mille, buon weekend chi lo fa e buon ascolto con Radio 60-70-80. Grazie, ciao.

Stasera canto io di Franco Califano, interpretazione di Minuetto, che va bene, non è paragonabile con quella naturalmente di Mia Martini, ma questa canzone l'ha scritta lui, grandissimo Califano, grandissimo poeta, Caro Antonio, mi hanno richiesto More Than a Feeling dei Boston, fa lo stesso? Grazie Katia.

questa Modern Feeling dei Boston. Grazie Antonio, grazie anche a Katia. Molto richiesto, ma non per niente, ma un signor pezzo. Luca di Sesto Calende, allacciati le cinture. Se ne devono allacciare un po' tutti qua. 17.30.

Così abbiamo accontentato anche tutti i rocchettari qua, sciamannati! Con tanto swag, grazie Luca! Grazie, ciao anche a Franco! Massimo, Max, mamma mia, quanti volevano gli esseri sì! Stiamo parlando di rock and roll, e allora should I stay or

0: ai. Respect, rispetto sempre, sempre, sempre. Bello ci vuole sempre, eh? Ciao Giulia!
1: Ma buon pomeriggio, Pier! Finalmente di nuovo venerdì! E come senti dalla mia voce, ormai finalmente è tutto in discesa, no? Si sta chiudendo quantomeno la giornata lavorativa. Per prepararmi alla serata, visto che mi aspetta il compleanno di una delle mie più care amiche che ho scoperto ascoltandoti, che ha compiuto gli anni il giorno dopo il tuo compleanno, quindi a proposito, auguri anche se molto in ritardo, e mi aspetto una grande seratona, tutte fanciulle. Per tale motivo ti chiedo una canzone di un gruppo musicale femminile che andava molto negli anni '80. Loro erano le Bananarama e la canzone è Cruel Summer. La dedico a tutti e auguro a tutti un buon fine settimana. A presto da Giulia. Ciao.

0: 60 70 80. Vai Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60 70 80 by Studio Più.
1: La radio di 30 anni di successi.
0: 60 70 80 by Studio Più. È la radio che piace a noi.
1: Radio 60 70 80 News.
2: Bentrovati al nostro appuntamento con il quotidiano La Repubblica e il suo capo redattore economico Gianni Del Vecchio. I conti pubblici continuano a impensierire il governo Meloni.
3: Sono sempre i conti pubblici a impensierire il governo e soprattutto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Conti pubblici perché l'Italia, come sappiamo, ha un livello di debito pubblico molto elevato e in un contesto in cui gli spread sono ricominciati a salire, soprattutto sono ricominciati a salire i rendimenti sui titoli di Stato, che significa gli interessi sul debito pubblico da pagare, ebbene questa è tutt'altro che una buona notizia, poi soprattutto in tempi di manovra. Non è un caso che sempre la Meloni abbia chiesto per l'ennesima volta un ulteriore sforamento, una deroga sul patto di stabilità, insomma all'Europa, per poter spendere di più per le famiglie, per le imprese che sono, diciamo, colpite da questa tassa invisibile che si chiama inflazione. E il governo appunto dovrà spendere di più anche perché ci sono alcune spese come per esempio le pensioni o l'assegno unico familiare, che sono delle spese indicizzate, quindi sono delle spese che sono ovviamente collegate all'inflazione, quindi quando aumenta l'inflazione aumentano pure le spese che lo Stato deve prevedere. Proprio per questo ha chiesto Giorgia Meloni all'Europa di avere un'ulteriore deroga, un'ulteriore flessibilità di bilancio. L'Europa per ora si è mostrata abbastanza fredda, ha detto che valuterà, diciamo, la proposta e c'è da scommettere che nei prossimi giorni, nelle prossime settimane andrà in scena una trattativa, un braccio di ferro fra Roma e Bruxelles.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Duro fondo di Elish Line contro il governo alla direzione del PD. Il paese è fermo, avete fallito, andate a casa, ha attaccato la segretaria Dem. Ed è duello a distanza con la premier. Meloni mi chiede di dirle una cosa vera, io gliene dico 10, tasse record, stipendi bassi, zero crescita. A stretto giro la replica della presidente del Consiglio. Schlein risponde oggi a una domanda che le ho fatto quasi due settimane fa. Ce la vedo bene a risolvere i problemi degli italiani. Il Consiglio dei Ministri si riunisce nel pomeriggio per esaminare il documento di finanza pubblica. Si va verso uno scostamento di bilancio attorno ai 7 miliardi di euro, anticipato Tajani. Le risorse extra serviranno a finanziare interventi prioritari contro l'impatto dell'inflazione e dei rincari energetici. Era capace di intendere e volere Salim El Kudri lo scorso 16 maggio, quando con la sua auto è piombato sui passanti uccidendo una persona e ferendone 8. È quanto emerso nell'incidente probatorio davanti alla Jeep di Modena. Secondo gli esperti, dunque, il 31enne è in grado di sostenere il processo. Ed è tutto, un buon pomeriggio da Barbara Salandri.

0: Ma sai che gli uomini sono curiosissimi? Mamma mia! Ma se sono curiosi, Giulia, sei ancora all'ascolto?
1: Sì, ciao Pier, sono Marco da Verona, ciao ciao a tutti, ciao. Ascoltami Pier, più che una canzone, io volevo chiederti se era possibile sapere, se chiedevi a Giulia, dove andavano le fanciulle tutte quante assieme. Ecco, sarebbe una bella cosa saperlo, sai. Ciao ciao a tutti, ciao.
0: Se sono curiosi, io lo so, io lo so, ma non ve lo dico, secondo te lo dico, zona Forlì, ecco, zona, se siete lì, zona Forlì, andate a vedere in qualche bel baretto, sì. C'è un signore aperitivo, e poi c'è la cena sempre da quelle parti, so che da quelle parti lì, è vero, sapevo anche prima io. Va bene, curiosoni, lasciatele tranquille, vanda sole, che se ne fanno degli uomini, ma non lo so, vanda sole loro.

chi è che devo salutare? Alfonso, Ettore, Miriam, buongiorno, Lidia, Nicoletta, eccola là, poi ancora Gigi. Tutti di venerdì sera a fare gli aperitivi qua, mi raccomando. Sarà un altro buon fine settimana e siamo ormai alla fine, mi dispiace per tutti coloro che non riesco ad accontentare, ma è il solito problema, Però è venerdì sera e se uscite regalatelo un sorriso anche a chi non conoscete. Regalatelo, regalatelo. Grazie Camilla, grazie di questo bel sorriso. Con Druppi arriviamo.

No, che poi ci vuole poco, no? Quando vedi anche uno che non conosci, regalagli un sorriso, guarda, lui è contento. Perché sai, quando vedi una persona che magari non conosci, incroci lo sguardo e le regali un sorriso, questo è bello, è vero? Allora grazie ragazzi, qua cos'è che fai Barbara questa sera? Barbarella, cosa fai? Stasera io mi drogo dopo questa settimana d'inferno al lavoro. Ah, ecco, il bere dice che non funziona più. Fammi sapere lunedì se ti arrestano per vagabondaggio, che magari non si sa mai. Dai, sentiamo l'ultimo disco, così accontentiamo anche Lucia, va bene, Ryan Marie.

Allora grazie anche a Lucia per Rhyme and Reason di John Denver, davvero. Allora augurare il buon fine settimana è d'obbligo, no? È quasi d'obbligo. Altra settimana da cestinare, vale. Però il tempo è ancora molto molto bello. Per gli sportivi questa sera c'è Italia-Francia, ho già comprato il pallottoliere, vediamo. Speriamo di vedere una buona partita, dai, va bene. Auguro a tutti un felice weekend. Noi ci aggiorniamo lunedì mattina alle 7. Puntualissimi! Da Pierangelo un bacio!

Radio 60 70 80, una più bella dell'altra. Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: 60-70-80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Radio 60-70-80 News.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. L'Italia ha due facce, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France Tana de Bleu. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Linea Parigi.
2: Dopo il brutto KO l'esordio con il Belgio e la convincente rinascita in Turchia, l'Italia cerca la sua vera dimensione in questa Nations League, affrontando questa sera a Saint-Denis la Francia di Zinedine Zidane. La mente corre quindi a quella notte berlinese del 2006, la testata Materazzi, l'Italia campione del mondo. 20 anni dopo è tutto diverso, purtroppo, anche se a loro mancherà un certo Mbappé, il confronto ci vede sfavoriti, ma Roberto Mancini, esteta del calcio come il collega Zizou, sente il profumo da grande notte.
3: È una cosa bella giocare contro una squadra forte perché ti dà la possibilità di poterla battere, anche se loro sono molto più avanti di noi.
2: Formazioni ancora nascoste nell'Italia, però dietro conferma da centrale per Alessandro Bastoni. Qualcuno dubita che rappresenti la scelta migliore per una difesa a 4. Lui replica così.
4: Ma io di giocatori scarsi, giocare 10 anni all'Inter e vincere un po' di trofei ne ho visti pochi. Non mi è mai piaciuto autogiudicarmi, lo lascio fare agli altri, accetto il giudizio di chiunque, io sono molto sicuro delle mie capacità e vado avanti per la mia strada.
2: Francia-Italia inizierà alle 20:45 e sarà arbitrata dallo spagnolo Manzano. Da Parigi Maurizio Pizzoferrato, linea allo studio.
1: Allo stesso orario si gioca l'altra gara del girone. Il Belgio, reduce dalla sconfitta con la Francia dopo aver battuto al debutto l'Italia, ospita la Turchia, ferma a quota 0 in classifica. Si gioca a Liegi, arbitra il norvegese Saggi. Primo giorno del weekend di Formula 1 in Malesia e Motomondiale in Giappone. Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche MotoGP a Motegi col nuovo record della pista. 8° il leader ereditato Martin su Aprilia. Stanotte alle 3:50 italiane le qualifiche, alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per la Formula 1 a Sepang. Domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Nelle libere odierne miglior tempo assoluto nella prima sessione di Verstappen su Red Bull. Alle sue spalle Leclerc con la Ferrari davanti a tutti, poi nella seconda. Basket, dopo la vittoria a fil di sirena della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiacos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano. Una sconfitta e una vittoria finora per l'Olimpia, attesa in Spagna dal Basconia. Palla 2 alle 20:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
5: A Radio 66.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Benvenuti su Radio 60 70 80. Sono Daniele Baldelli. Nella prossima ora ascolterete dei mixati che ho realizzato dal vivo durante le mie serate. Alla Baia degli Angeli, i Remember Cosmic, Boiler Room di Londra, Boiler Room di Bali, nel mio tour in Giappone. Siete pronti per la

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, grandi mixati di Radio 607080 by Studio Più.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.
1: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: più 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.

0: Radio 60 70 80. Una più bella dell'altra. Radio 60 70 80 News.
1: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
2: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime quattro puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
3: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
2: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
3: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi anni a renderlo necessario. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora la geopolitica di Trump che ha messo in luce le nostre vulnerabilità. Viviamo in un mondo interdipendente, il che da una parte va bene e offre tanti vantaggi, ma non quando ci sono tensioni o peggio ancora conflitti. L'Europa è troppo fragile in questo nuovo scenario e in queste situazioni di stress sono emersi più chiaramente tutti i limiti della nostra deindustrializzazione.
2: Come si può invertire l'inerzia?
3: Ma con interventi strutturali. Quella della sovranità europea non è una moda del momento legata all'attualità o alle turbulenze dell'ultimo periodo. L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni. Ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
2: Quali sono questi settori?
3: Ma i settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
2: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla, visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
3: Grazie a voi, ci vediamo presto.
2: E grazie a tutti voi per averci seguito.
1: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
4: L'Italia, vista finora in Nations League, pessima col Belgio e brillante in Turchia, è chiamata stasera alla prima prova di maturità allo Stade France. Gli azzurri di Mancini affrontano la Francia di Zidane. Si inizia alle 20.45. MotoGP, Gran Premio del Giappone, Alex Marquez su Ducati domina le prequalifiche a Motegi col nuovo record della pista. Alle 8 di domattina la sprint, domenica alle 7 la gara lunga. Orari mattutini anche per il Gran Premio della Malesia di Formula 1, domani alle 10 le qualifiche, domenica alle 9 la gara. Oggi nelle seconde libere miglior tempo di Leclerc su Ferrari, il monegasco difende il team principal Vasseur nell'occhio del ciclone per i risultati delle rosse.
5: In questi momenti ci prendiamo le responsabilità, ma non è neanche per quello che bisogna iniziare a dire che bisogna cambiare il tutto. Io, come ho sempre detto, ho piena fiducia in Fred, ho piena fiducia in questo team.
4: Basket, dopo la vittoria della Virtus Bologna sui campioni in carica dell'Olympiakos, il terzo turno d'Eurolega chiama stasera in causa Milano alle 20.30 di scena sul parquet del Basconia. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
6: A Radio 60 70 80, la musica mixata.

0: Radio 60 70 80 stiamo mixando 30 anni di successi. Radio 60 70 80 by Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Ami la musica 60 70 80. Un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.

0: C'era una volta
1: Hit Parade.
2: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
3: Corre velocissimo il tempo da queste parti. Radio 60 70 80 sforna in continuazione successi di questo trentennio favoloso e ogni tanto si diverte anche a pescare dalle classifiche e sentire che cosa succede. Bruno Righetti con voi per i prossimi 10 minuti, i soliti due esempi, uno dall'Inghilterra, scusate, dagli Stati Uniti e uno dall'Italia. Partiamo subito con quello italiano, anche se il nome è straniero, poi vi dirò perché. Amore scusami, John Foster.
4: C'era una

tempo era frequentissimo sentire artisti italiani cantare in lingua inglese e con i loro dischi venduti sul mercato italiano come importazioni dall'estero. Alla regola non sfuggì nemmeno Paolo Occhipinti. Dopo un periodo di cover, però, la decisione di cantare in lingua madre, e arriva il successo con Amore Scusami, una canzone che fu presentata a un disco per l'estate nel 1964 e che arrivò prima anche in classifica. Ecco il motivo per cui l'abbiamo ascoltata oggi nella classifica ovviamente italiana. Ma ora, direttamente dagli Stati Uniti, noi ci sentiamo un gran gruppo, uno di quelli che hanno caratterizzato il sound della Motown di quegli anni, The Four Tops.

0: ascolterei per ore questo genere musicale, una dietro l'altra, senza stancarmi mai. Motown, anni 60, The Four Tops, caratterizzanti il sound dell'epoca, Baby I Need Your Loving, una canzone che fu scritta da Holland Dozier Holland, quindi pezzi da 90, e portata al successo dai Four Tops, ma poi anche ripresa, sicuramente l'avrete riconosciuta durante la esecuzione. Io vi ringrazio per l'ascolto, siamo arrivati al termine del nostro appuntamento con l'Hit Parade, ci risentiamo al prossimo blocco e sarà 1974 da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, time, Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: bello dell'altro.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: È una canzone senza titolo, tanto per cantare, per fare qualche cosa. Non è niente di straordinario, è roba del paese nostro, che si può cantare pure senza voce. Basta la salute, quando c'è la salute c'è tutto. Basta la salute, un par di scarpe nuove, poi gira tutto il mondo. E mi accompagno da me.

0: un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.
1: Su Radio 60 70 80, la musica mixata degli anni più belli.

0: ogni ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60-70-80 by Studio Più. Il prossimo all'inizio dell'ora.
1: È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

0: giorni qualche anno fa. C'era una volta Hit Parade.
1: 60, 70, 80. Cosa succedeva in classifica qualche anno fa? Eccoci qui di nuovo, 10 minuti insieme. Bruno Righetti per darvi qualche indicazione su ciò che accadeva un bel po' di anni fa. Siamo nel 1974, era la fine di quel mese di settembre, ormai si arrivava verso l'ottobre e trovavamo in classifica un pezzo che secondo me è nella storia. Lo riascolto sempre volentieri perché è di un'intensità e di una poesia tale. Vi dico solo che in quel momento in classifica in Italia c'era primo Claudio Baglioni con E tu. Figuratevi, oppure troviamo anche Gianni Bella con Più ci penso, Marcella con Nessuno mai, tutti pezzi che sono rimasti nella storia della nostra musica, ma ci rimasero anche gli Alunni del Sole per un bel po', e questa è Jenny.
2: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, C'era una volta Hit Parade.
3: Jenny sembrava felice di correre lungo il mare, di andare, tornare, giocare, di farsi perdonare. Io le baciavo le ciglia, che meraviglia, felici eravamo, felici, ma

0: Abitué della classifica italiana con più successi in quegli anni 70, secondo me questa è una delle più belle canzoni non solo degli Alunni del Sole ma che siano mai state scritte in Italia. Jenny che era in classifica in buona compagnia, al primo posto c'era Claudio Baglioni con E tu, tanto per farvi un esempio, poi c'era Gianni Bella con Più ci penso, Marcella, Nessuno mai, Bella senza anima di Riccardo Cocciante, Piccola e fragile di Drupi, insomma tutte canzoni che hanno lasciato il segno, sono delle perle là incastonate nella storia della musica di casa nostra. Ora però saltiamo in America e andiamo ad un successo internazionale. Chissà perché quando sento questa canzone mi vengono sempre in mente Luna Park. Barry White, Can't Get Enough of Your Love.
1: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

0: Barry White, stella mondiale che non smetterà mai di brillare lassù, e da lassù sono sicuro ci sta benedicendo per avere mandato in onda ancora una volta questo grandioso successo di Can't Get Enough of Your Love. Bene, abbiamo chiuso qui l'appuntamento con la nostra Hit Parade anche per quest'oggi. Il blocco si chiude, vi lascio alla programmazione di Radio 60 70 80, sempre così interessante. Vi voglio attentissimi al prossimo incontro che avremo, ovviamente musicale, e saremo lì nel 1984. Da Bruno Righetti, ciao.
1: Once upon a time, Hit Parade. Once upon a time, c'era una volta Hit Parade.

siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

E ora si apre con i grandi mixati, di Radio 60 70 80 by Studio Più. E il prossimo all'inizio dell'ora.

0: Hit Parade.
1: Le classifiche del passato. C'era una volta Hit Parade. In questi giorni, qualche anno fa.
2: Rieccoci qui, signore e signori, benvenuti all'ascolto di

0: Radio 60 70 80. Bruno Righetti con voi ancora con un appuntamento dedicato alle Hit Parade. Noi siamo le stelle lassù nel cielo che brillano, perché tutte le canzoni che vi mandiamo in onda non smettono mai di brillare. Basta collegarsi un attimo con la fantasia ed ecco che arrivano a frotte nei nostri ricordi. Allora, anche quest'oggi un po' di Stati Uniti e un po' di Italia. Cominciamo però dagli Stati Uniti, una canzone che ha fatto veramente il giro del mondo. Questo cantante inglese era in classifica nella Hot 100 di Billboard ed era anche parecchio in alto, perché era al quarto posto. Il titolo della canzone è Missing You, John Waite.
1: C'era una volta Hit Parade.

John Waite, personaggio entrato veramente nell'Olimpo dei grandi, con questa canzone conquistò veramente mezzo mondo. Al quarto posto era in America in quel periodo con Missing You, e dall'America all'Italia con quello che fu un fenomeno musicale più che un artista, un fenomeno musicale quello di Sandy Martin, con alle spalle una produzione, quella di Claudio Cecchetto, fortunatissima in quel periodo, che piazzò dei numeri uno, davvero uno in fila all'altro. Questo è arriva direttamente da Ibiza, tant'è che si chiama People from Ibiza, grande protagonista della classifica italiana del tempo.

0: Radio.
1: Beh, questa qui, sono tanti ricordi. Sandy Martin vuol dire vacanza, spensieratezza, divertimento, tante ragazze, bellissime, bellissimi ragazzi, perché lo stesso Sandy Martin era quello che oggi si può definire un gnoccone, ed era, veniva da là, da Ibiza, e la canzone che abbiamo appena ascoltata era proprio intitolata così, People from Ibiza, grande protagonista della nostra Iparade in quel 1984. Si chiude qui il nostro spazio, vi ringrazio per l'ascolto che mi avete riservato, ci diamo appuntamento al prossimo blocco e sarà 1965. Da Bruno Righetti, ciao.
0: Once upon a time, time. Hit Parade. Once upon a time, time. C'era una volta Hit Parade.

0: Radio 60, 70, 80 by Studio Più, la radio degli anni più belli.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60, 70, 80.

0: Radio 60 70 80 News. Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.
1: Bentornati a Conti alla rovescia di financiallounge.com. Oggi e nelle prossime quattro puntate parleremo di autonomia strategica europea. Prima di iniziare ad affrontare questo tema così importante e complesso, però, voglio dare il benvenuto a Paolo Proli di Amundi SGR che ci aiuterà in questo percorso. Benvenuto.
2: Grazie per l'invito, è un piacere essere qui.
1: Paolo, da dove nasce l'esigenza di un'Europa più indipendente?
2: Bene, sono stati gli eventi degli ultimi anni a renderlo necessario. Prima la pandemia, poi la guerra in Ucraina, ora la geopolitica di Trump che ha messo in luce le nostre vulnerabilità. Viviamo in un mondo interdipendente, il che da una parte va bene e offre tanti vantaggi, ma non quando ci sono tensioni o peggio ancora conflitti. L'Europa è troppo fragile in questo nuovo scenario e in queste situazioni di stress sono emersi più chiaramente tutti i limiti della nostra deindustrializzazione.
1: Come si può invertire l'inerzia?
2: Ma con interventi strutturali. Quella della sovranità europea non è una moda del momento legata all'attualità o alle turbulenze dell'ultimo periodo. L'Europa si sta muovendo in questo senso da anni, ha posto il rafforzamento della propria autonomia in cima all'agenda politica e lo ha fatto con una serie di piani di sostegno finanziario al cambiamento in settori considerati strategici.
1: Quali sono questi settori?
2: Ma i settori sono l'industria, la difesa, la finanza, la sanità, l'agroalimentare. Ognuno ha una rilevanza vitale nel contesto che abbiamo appena delineato. Il settore industriale fornisce la spina dorsale manifatturiera e tecnologica necessaria alla sovranità dell'Unione Europea. Gli investimenti nella difesa diventano invece cruciali nel momento in cui la guerra è tornata sul territorio europeo, anche di fronte alla prospettiva di un potenziale disimpegno militare da parte degli Stati Uniti in Ucraina. L'agroalimentare e la sanità sono direttamente legati al benessere pubblico. La produzione domestica di cibo e di medicinali è un fattore di resilienza che non può essere sottovalutato. Il settore finanziario, infine, è l'abilitatore di tutto questo cambiamento. Banche, assicurazioni e mercati dei capitali devono aiutare a tradurre gli impegni politici in realtà.
1: Vedremo nelle prossime settimane quali piani di sostegno economico sono stati studiati per i singoli settori e in che modo ci si augura di riportare l'Europa a una minore dipendenza dal resto del mondo. La puntata di oggi termina qui. Per riascoltarla, visitate financiallounge.com. Torneremo a occuparci di autonomia strategica europea tra 7 giorni, sempre con Amundi. Grazie a Paolo Proli.
2: Grazie a voi, ci vediamo presto.
1: E grazie a tutti voi per averci seguito.
0: Conti alla rovescia. L'economia raccontata in 180 secondi.

disco più bello dell'altro. È nata la nuova Audi Radio, la ricerca statistica telefonica per conoscere gli ascolti delle radio italiane, nazionali e locali. Nei prossimi giorni potrai ricevere una telefonata da un numero che non conosci. Rispondendo alla chiamata e ad alcune domande, dedicando pochi minuti del tuo tempo, contribuirai ai risultati degli ascolti della nostra ricerca. Nuova Audi Radio. Fatti sentire.

un'altra ora per te. E ogni ora si apre con i grandi mixati di Radio 60 70 80 by Studio Più.

60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra. 60 70 80. Una canzone più bella dell'altra. Una canzone più bella dell'altra.

0: Studio Più, 30 anni di grandi successi.
1: Siamo il punto di riferimento per la musica degli anni 60, 70, 80. Siamo un emittente del gruppo Studio Più. Questa è Radio 60 70 80.